piano, tienimi fermo qui sul tuo divano. Tra le coperte c'è il nostro binario, se lo vuoi partiamo. Parlami piano, fallo con il cuore in mano, altrimenti me ne vado lontano, ma correre non sono bravo. Quindi parlami piano, parlami piano.

stessa se non ci amiamo. Parlami piano, parlami piano. E se non ci va bene, poi ricominciamo. E poi ricominciamo.

0: piano. È una vita di merda questa se non ci amiamo. Parlami piano. E se non ci va bene poi ricominciamo.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

La tempesta che spazza via è passata di qua. Quando l'ultimo se ne andrà, non resta che

Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing, amazing.

0: Ora non resta che il tempo per venirti a trovare. Adesso che riposi per sempre, vicino allo stesso fiore.
1: Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Bye.

0: ce la canterò, che se facciamo più piano nessuno ci dirà mai di no. E anche se non andremo, a volte ti ricanterò.
1: Mi spiace al fuoco dentro casa.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida, è accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese, a Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma, Palermo-Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente delle dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine, a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino, in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora due i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata da il programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
5: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
4: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi, benzina utile per il bolognese che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
1: E per il tennis soffre Flavio Cobolli ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Darderi, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora per traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascine in entrambe le direzioni e 1 chilometro di coda per veicolo in avaria tra Cascine e Navacchio verso Pisa. Città di Firenze, domani 5 settembre per operazioni di potature in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale. E poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le nove in quest'istante, venerdì 4 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox Estate, l'attualità a cavallo tra la Toscana e il mondo. Fra qualche istante i titoli dei quotidiani che riportano anche a livello nazionale una vicenda purtroppo toscana, è la vicenda dell'ennesimo femminicidio e suicidio avvenuto in questo caso ieri a Barberino, dove un uomo, Federico Vella, 36 anni, ha prima rapito e poi imbavagliato, legato e poi gettato di sotto da un cavalcavia dell'autostrada A1 la compagna a cui si era lasciato, Lorena Isceri, 47 anni. Inutile tentativo in extremis di salvataggio della polizia stradale, avvertita dalla donna che era riuscita a fare una telefonata con il cellulare mentre era chiusa nel bagagliaio dell'auto. Vedremo questi titoli sia sui quotidiani nazionali che su quelli locali, e poi le altre vicende della nostra regione. Ripartiremo dalla vicenda Montedomini. Oggi il Consiglio Comunale straordinario in Palazzo Vecchio, con l'attesa relazione sul tema della sindaca Funaro, poi gli interventi, le mozioni, gli ordini del giorno. Le opposizioni sono pronte ad andare all'attacco, tante le cose che non tornano, segnalano, e ne parleremo fra poco con il nostro collega Niccolò Gramigni, che per ANSA e Nazione sta seguendo la vicenda da Palazzo Vecchio. E poi altri temi: lo sgombero a Firenze della baraccopoli di Via della Chimera, l'incontro a Siena tra le istituzioni regionali e locali sulla vicenda Montepaschi e anche molto altro. Ma partiamo dal metro del Consorzio Lamma, Giorgio Bartolini, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
5: Cosa ci riservano le prossime ore sul fronte meteo in Toscana?
6: E allora torna il caldo, torna l'alta pressione di matrice africana, ci interesserà almeno fino alla giornata di martedì. Per quanto riguarda la giornata di oggi, attendiamo condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime in ulteriore elevamento, punte fino a 36 gradi nelle zone interne di pianura, come per esempio a Firenze. Fine settimana stabile e soleggiato anch'esso, domani avremo forse un lieve calo delle massime ad opera di venti un pochino più forti nel pomeriggio dal mare, quindi occidentali. Poi domenica ritorneremo probabilmente sui 36 gradi. Domenica ci sarà la possibilità nel pomeriggio di qualche isolato e breve temporale sull'Appennino tosco-emiliano. Per il resto alta pressione che sembra reggere almeno fino alla giornata di martedì. È tutto, e se non ci sono altre domande vi restituisco la linea.
5: Grazie Giorgio Bertolini, buon fine settimana e buon lavoro a voi dell'AMMA. 9-7 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Come detto, anche sui quotidiani nazionali c'è una vicenda tutta toscana, che è quella dell'omicidio, femminicidio e suicidio di Barberino, ma vediamo anche altre vicende. Partiamo dai temi internazionali con la Repubblica, che porta un reportage in primo piano sulla situazione in Sassonia, dove potrebbe anche affermarsi per la prima volta l'AFD, i neonazisti dell'AFD, come primo partito, e il loro programma mette molta preoccupazione. Disabili in scuole separate, questo è il piano shock della AFD, l'Alternative für Deutschland, è la tomba dell'inclusività, si legge nel titolo di Repubblica. Poi dall'Inghilterra invece Farage ne guai, il segretario del United Kingdom Independence Party, la persona che ha ispirato il referendum sulla Brexit, che ora è rientrato in Parlamento, però con per lui problemi. Nei guai, diffusi video di un'inchiesta, discuteva di finanziamenti illeciti al suo partito. E poi in Italia fa discutere ancora, sempre su Repubblica, l'inchiesta aperta dopo un esposto su Futuro Nazionale per il coinvolgimento diretto di esponenti del mondo militare in servizio all'interno del partito. La procura militare indaga su Vannacci dopo la denuncia del sindacato, forze armate nella struttura del partito. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari, sulla posizione appartenente alle forze armate nel movimento del generale. E poi ancora dai nostalgici ai delusi, ecco le truppe generali, il 15% sarebbe pronto a seguirlo. Veniamo alla pagina online della Stampa, si parla di fine vita e dell'approvazione in Veneto della legge, una legge analoga a quella già approvata in Toscana, ad esempio, altre realtà regionali come Sardegna, Emilia Romagna. Fine vita, il muro della Premier Meloni, no ad una legge prima del voto, ma Forza Italia non molla. Intanto a Meloni festeggia il record a Bari di longevità del suo governo, 4 anni, prepara il rilancio, faremo di più sulla sicurezza. Veniamo ora però con il Corriere della Sera alle vicende della cronaca. In primo piano c'è la cronaca proprio del femminicidio di Barberino, la fuga e l'orrore. Lorena Sherry rapita dall'ex, chiusa nel bagagliaio, legata, gettata via, viva dal cavalcavia del A1. Poi lui si uccide davanti agli agenti. È una notizia che riportano online, appunto, testate come il Corriere della Sera, ma trova spazio su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, la Repubblica Nazionale, una fotonotizia con il titolo "Chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto in vano, lui la getta dal ponte e poi si suicida". E anche sulle pagine della Nazione, la Nazione quotidiano sì toscano, ma anche nella sua edizione nazionale riporta questa vicenda sia sulla prima pagina che su quella locale. Vi leggiamo il titolo della Nazione, ecco che riusciamo a caricarlo: femminicidio suicidio sulla A1, rapita e gettata dal viadotto. con un sommario che così recita: ha chiuso la ex nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere la A1 e quando si è accorto di aver lasciato nel portabagagli lo zaino con il cellulare con il quale lei avrebbe chiesto aiuto, ha chiesto aiuto al 112 a un amico, ha fermato l'auto e ha lanciato la donna dal viadotto a Barberino al Mugello. Lorena Esceri aveva 45 anni, il femminicida Federico Vella 36, morto anche lui lanciandosi subito dopo davanti ai poliziotti che erano riusciti a rintracciare l'auto. Quindi rimaniamo anche sulle pagine della Nazione per questa vicenda che viene trattata a livello locale con una sola parola, una fotonotizia grandissima, orrore è il titolo, femminicidio shock a Barberino, Federico Vella rapisce l'ex Lorena Esceri e la chiude nel bagagliaio, il viaggio in auto fino al viadotto, l'ha gettata nel vuoto e poi si è lanciato. Tutti i quotidiani riportano questa vicenda, il Tirreno, anche qua siamo nella prima pagina nazionale, follia dell'orrore sul viadotto, e poi ancora spunti nelle pagine interne di questa vicenda veramente agghiacciante. La donna infatti è riuscita ad avvertire le forze dell'ordine che in una corsa contro il tempo disperata e purtroppo senza esito positivo hanno cercato di rintracciare l'auto su cui viaggiava la donna legata a mani e piedi, ma che era riuscita a chiamare con il cellulare dal bagagliaio chiuso. La macchina che si muoveva a buona velocità, quindi con difficoltà di tracciarla cella per cella, visto che si spostava, da parte della squadra della centrale operativa della questura. Poi la segnalazione di un passante, scusate, di un autista che si muoveva sulla 1, che ha segnalato proprio sul viadotto Lorna la presenza dell'auto, e la corsa della polizia stradale che non è riuscita però a intervenire. L'agguato, il rapimento e poi il messaggio di lui che su Instagram ha avuto il tempo di scrivere: il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono, addio a tutti. E poi una frase agghiacciante: ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. E invece appunto ha fatto di peggio, molto di peggio, Federico Vella. Sul Corriere Fiorentino il titolo: getta l'ex dal cavalcavia e poi si lancia, e poi quell'ultimo post social: sarò tuo anche se non potrò più esserlo. Il senso del possesso assoluto che poi è all'origine di tante di questi crimini appunto emerge chiaramente nei post del giovane Federico Vella. Questi i titoli principali, andiamo ora poi a vedere altre notizie, prima però qualche istante di musica e poi il nostro approfondimento che riparte da Montedomini, il Consiglio Comunale Straordinario.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:15 minuti, Newsbox Estate, i nostri approfondimenti. È il giorno di Montedomini in Palazzo Vecchio, perché fra qualche minuto, probabilmente già i preparativi sono in corso, si aprirà la seduta del Consiglio Comunale straordinario proprio dedicato alla vicenda Montedomini. L'affair scoppiato quest'estate, per sintetizzare in estrema concisione, affitti brevi messi da società gestrici esterne di immobili invece di proprietà di Montedomini, una ASP che ha nel suo statuto l'obiettivo di aiutare le persone più bisognose, fragili e anziane. Un caso politico scoppiato nel bel mezzo dell'estate, con repliche, controrepliche, interrogazioni, la richiesta di chiarimenti, le smentite, le richieste di dimissioni poi appunto respinte, anche la magistratura che se ne occupa. Oggi la politica prende la parola, in Consiglio Comunale ci sarà a parlare la sindaca Sara Funari, ovviamente tutti i consiglieri, soprattutto l'opposizione, pronte a metterla sulla graticola. In collegamento per noi, cioè, anzi per l'ANSA e per la Nazione, c'è il nostro collega Niccolò Gramigni, che ovviamente segue questa mattinata intensa. Niccolò, buongiorno.
3: Ciao Riccardo, buongiorno.
2: Che giornata buongiorno. Ci si aspetta potrà essere, insomma, questa seduta del Consiglio?
3: Beh, dunque, i lavori sono iniziati, quindi abbastanza in orario, circa un quarto d'ora di ritardo. Adesso ci sono i question time, la metà dei quali sono indirizzati all'assessore Paolesu, poi ci sono delle domande per altri membri della Giunta, però qualcuno è anche assente, per cui è chiaro che oggi si parlerà solo praticamente di Montedomini. Dalle 10 è previsto l'intervento della sindaca Funaro. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che si faccia i professionisti, se possibile, cioè spero che il livello politico fiorentino, che sia maggioranza e opposizione, capisca che quella di oggi è un'occasione per fare chiarezza, per magari dare qualche indicazione in più sul nuovo regolamento di Montedomini, e me lo aspetto dalla sindaca Funaro, ma spero che non sia un modo per cercare soltanto di fare polemica politica. Cioè, oggi mi piacerebbe che il dibattito fosse un dibattito serio, perché troppo spesso, mi dispiace sottolinearlo, ma in quest'aula assistiamo a delle scaramucce verbali tra maggioranza e opposizione, e non ne faccio una questione partitica, lo dico in generale, e questo non è una bella immagine per la città di Firenze, per chi segue anche il Consiglio dallo streaming.
2: Cacciara che serve soltanto, diciamo, al posizionamento politico. Invece però le questioni, insomma, anche sostanziali ci sono, anche leggendo i giornali stamattina qualche altro spunto, insomma, di chiarimento sembra necessario. Secondo te quali sono i punti sostanziali che in qualche modo l'amministrazione comunale, la sindaca, dovrà chiarire?
3: Ma io mi aspetto l'indicazione relativa al nuovo regolamento, cioè credo che oggi la sindaca esca con una notizia, cioè penso che oggi darà qualche indicazione sul fatto che il nuovo regolamento legato a Montedomini è pronto, perché non, secondo me non,
2: cioè, una difesa dell'esistente non avrebbe senso, diciamo, non solo giornalisticamente, ma questo sono fatti nostri, ma politicamente, insomma.
3: Esatto, cioè concordo, alla fine è il momento anche di guardare avanti, e l'unico modo per guardare avanti adesso è dare qualche indicazione su quello che sarà anche il futuro di Montedomini, a partire poi anche dalle nomine, per cui è in corso anche il bando, ma insomma per il direttore generale, però al di là di quello, proprio delle scelte che dovranno essere fatte. Per quello prima mi sono permesso di fare un richiamo anche al senso civico delle persone e dei consiglieri, perché oggi, visto che comunque questo è un tema che è andato sui giornali per molto tempo e se ne è parlato anche sui giornali nazionali, forse oggi è il momento di dare qualche indicazione. Da tempo vedo che la sindaca Funaro non ha magari rilasciato dichiarazioni approfondite su questo tema, secondo me perché stava preparando una risposta che arriverà tra circa mezz'ora.
2: Ai nostri microfoni, ieri Luca Milani, capogruppo del PD, ha individuato tre punti, diciamo, di questo nuovo regolamento. Non so se appunto la sua elaborazione è stata coinvolta anche il gruppo. Parlava di stop ovviamente agli affitti brevi nel patrimonio immobiliare abitativo, non quello commerciale, perché ovviamente Montedomini ha anche fondi commerciali di sua proprietà, reinternalizzazione dei servizi, oltre ovviamente a un progetto di cui si era parlato, utilizzare dei fondi europei, quelli della BEI, della Banca Europea Investimenti, per trasformare quei famosi 30 alloggi sfitti ma messi male, ecco, che devono essere ristrutturati, in social housing. Potrebbe essere questo, diciamo, l'ossatura, o ti aspetti anche qualcosa in più?
3: No, direi che è la base, insomma, penso che quella possa essere una buona base da cui ripartire. È stato coinvolto anche il gruppo del PD, ma non poteva essere altrimenti, ma è stato coinvolto anche l'altro gruppo importante della maggioranza, che è AVS Colò, che in questa partita non ha un ruolo banale, perché comunque proprio anche sul livello delle case, degli affitti, ha sempre avuto, come dire, un'indicazione molto precisa, no? Su quello che deve essere fatto proprio a livello di patrimonio immobiliare. Per cui è bene che siano stati coinvolti in questo caso anche i consiglieri, e sia i consiglieri del PD che quelli di AVS Colò, così come della lista Funaro. Direi che appunto le indicazioni sono quelle che diceva anche il capogruppo Milani, e mi aspetto che appunto oggi mi dispiacerebbe vedere magari un intervento in cui si parla solo di cosa è andato bene a Montedomini e di cosa non è andato bene a Montedomini, mentre mi piacerebbe vedere un intervento da parte della sindaca dove si dà un'indicazione futura. E io sono abbastanza convinto che questa volta questo accadrà, ecco, perché altrimenti sarebbe un errore.
2: C'è qualche anticipazione sugli ordini del giorno che presenteranno le opposizioni? Sarà parlato anche di un ordine del giorno unitario che chiedesse le dimissioni sostanzialmente del CDA, compreso il presidente Frittelli, ma anche diciamo con riferimenti all'ex presidente, ora a casa SPA, Paccosi.
3: Sì, confermo, questo è un atto che infatti voglio vedere anche come poi verrà discusso, sicuramente viene discusso dopo la comunicazione di Funaro, che dovrebbe durare circa un'ora, dopodiché ci sarà anche il dibattito e quella sarà anche l'occasione per fare alcuni approfondimenti e analizzare gli ordini del giorno. Nel mirino in effetti c'è anche Paccosi, e questo è così, non solo nel dibattito mediatico che c'è stato in queste settimane, direi in questi mesi, ma proprio in generale, perché comunque anche a livello politico, insomma, le opposizioni in questo caso, devo dire, stanno procedendo in modo molto unito. Di solito abbiamo visto in questa prima parte del mandato Funaro, abbiamo visto spesso delle opposizioni sfilacciate, penso ai rapporti ad esempio Italia Viva, che ha una posizione complessa in quanto è all'opposizione a Palazzo Vecchio, ma è ad esempio in maggioranza in Consiglio regionale, e in generale più di una volta ho notato che, insomma, poi alla fine procedere insieme per le opposizioni era un'impresa. Adesso invece non è così, quindi questo è un altro dato su cui appunto, secondo me, per quello dico che oggi a livello politico la sindaca Funaro darà delle risposte, perché è una delle prime volte in cui le opposizioni sono anche tutte unite a chiederle le risposte, per cui non ci si può sottrarre al confronto e non accadrà.
2: Grazie Niccolò Gravini, a te ovviamente buon lavoro, e agli ascoltatori ovviamente di Nova Radio ricordo che daremo tutte le informazioni poi alle 14 nel nostro GR del primo pomeriggio. Grazie ancora Niccolò.
3: Grazie, ciao a tutti, ciao.
2: 9:24 minuti e andiamo anche a altre vicende, torniamo sui titoli dei quotidiani in edicola.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Su Montedomini c'è il Corriere Fiorentino che riporta questa notizia. Oggi Funaro in consiglio, posizione all'attacco. Il comune fa sapere che saranno riscritte le regole, le opposizioni dicono sugli Airbnb, il comune sapeva, in particolare il Corriere Fiorentino riporta una serie di dichiarazioni della consigliera di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, che spiega come dalle carte emerge che al momento della valutazione del progetto da parte di Montedomini, della società che poi avrebbe gestito gli appartamenti di Via Guelfa destinando agli affitti turistici, c'era anche in commissione una rappresentante del comune, una dirigente del comune, che anzi aveva espresso apprezzamento per il progetto. Il target della struttura sarebbe stato alto e si sarebbe arricchito l'incomplesso di un congruo numero di bagni, nonostante che il comune avesse imposto una stretta ai frazionamenti già del 2014. Quindi il comune sapeva. Poi all'attacco anche la lista Schmidt con Bambagioni, che parla di una gestione opaca, contraddittoria, mentre a difendere l'amministrazione comunale, Marco Semplici, lista Funaro, nessun doppio peso, le regole valgono per tutti, il consiglio sarà per l'occasione per ribadire la linea di demarcazione tra chi lavora per una città vivibile e chi invece continua a difendere un modello di turismo incontrollato. Sulle pagine della Nazione questa vicenda tema Montedomini e anche il suo futuro. C'è il bando per il nuovo direttore generale dopo le dimissioni di Emanuele Pellicanò. Il bando sarà aperto a figure che hanno esperienza in funzioni dirigenziali a livello apicale. Le candidature saranno esaminate da una commissione composta da 3 membri nominati dal CDA di Montedomini, ne saranno selezionati al massimo 5 e poi il CDA sceglierà il nuovo direttore generale. La selezione scadrà il 21 settembre, riporta la Nazione. Altre notizie sempre da Firenze, un po' tutti i quotidiani riportano questa notizia: lo sgombero della baraccopoli di Via della Chimera. Siamo nel quartiere 2 di Firenze, zona Rovezzano, una zona semi rurale in cui sono nate e poi si sono consolidate alcune baracche, una mezza dozzina, ma soprattutto nel corso degli anni si è accumulato tantissimi rifiuti speciali, soprattutto dallo svuotamento di cantine, mobili, servizi sanitari rotti e tanta altra sporcizia. Proteste dei residenti, appelli molteplici a parte del quartiere, anche ieri l'intervento della polizia. Lo sgombero non è più una chimera, dice il Corriere Fiorentino. Ieri la sindaca era presente allo sgombero e ha spiegato che in quella zona sorgeranno nuovi alloggi di housing sociale. Notizia che troviamo anche nelle pagine del Tirreno di Firenze: sgombero di Via della Chimera, 3 famiglie e 6 minorenni che sono affidate ai servizi sociali. Il comune avvia la bonifica e il recupero con risorse dagli oneri urbanistici per tutti pronta accoglienza e poi percorsi sociali mirati. Ma sentiamo su questo la sindaca Sara Funaro.
4: Era da tanto tempo che ci stavamo lavorando per arrivare a liberare gli alloggi di Via della Chimera. Tante erano le segnalazioni che ci arrivavano, tanti confronti avuti con i cittadini, con il presidente del quartiere, con il nostro quartiere. Questa era una situazione su cui andava messo un punto. Lo sappiamo benissimo, c'erano tutta una serie di irregolarità. Noi abbiamo avviato le procedure come amministrazione, a partire dalle discariche. Basta fare un giro intorno alle case per vedere la situazione come è diventata. Ovviamente l'amministrazione ha avviato tutto il percorso con una procedura in danno, come deve essere, perché qui c'è stato un accumulo di rifiuti che è un accumulo impressionante.

0: Intento il nostro auspicio di dedicarli, visto anche la territorialità di questa zona, soprattutto a persone anziane, visto la vicinanza con Villa Bracci, e anche giovani, visto la vicinanza anche con centri di socializzazione. Questi ovviamente sono criteri che inseriremo in una seconda fase, ora pensiamo alla parte del restauro e del recupero.
1: Dicevamo, all'interno della baraccopoli 16 persone, 3 nuclei familiari, anche alcuni minori, perfino un bambino di pochi mesi, saranno tutti affidati ai servizi sociali per loro percorsi mirati di reinserimento, ha assicurato l'assessore al sociale Nicola Paulesu.
2: Erano presenti complessivamente 16 persone, 3 nuclei familiari più una persona singola. Tutte le persone sono state ascoltate nel corso del tempo di queste ultime settimane, i servizi sociali li hanno incontrate più volte, si è cercato di capire quali potessero essere le loro esigenze specifiche. Queste persone, dove erano presenti oltretutto 6 minori, sono state poi indirizzate in questo frangente di intervento di sgombero verso strutture di accoglienza, di prima accoglienza emergenziale, e i servizi sociali continueranno a lavorare per individuare eventualmente percorsi di presa in carico specifici.
3: Alcune persone sono ancora qui stamani?
2: Le persone stamani erano tutte presenti nel momento in cui siamo arrivati, gradualmente si sono avviate verso la loro destinazione, un nucleo ancora qui presente perché sta aspettando di muoversi appena sarà libera la strada.
1: Così l'assessore al welfare Paulesu. Qualche istante anche per raccontarvi altre notizie interessanti, ce ne sono molte oggi sui quotidiani, anche se grande parte dell'attenzione, diciamo anche visiva, è dedicata a quel femminicidio, suicidio di Barberino. Dal Corriere Fiorentino, vicenda che riguarda il carcere di Sollicciano, incinta al 7° mese, finisce in carcere. È una giovane rumena, nei giorni scorsi arrestata per furto d'auto, si trova appunto nel carcere fiorentino, e poi fa notare il quotidiano la vicenda dell'ICAM, l'istituto a custodia attenuata per le detenute madri, progetto a lungo, per anni, decenni, cullato da Comune e Regione, ma mai realizzato. Dalla Nazione, invece, autisti di autorità toscane nel mirino, aggressioni e minacce, siamo indifesi, un presidio ieri davanti alla prefettura, e il 15 settembre prossimo invece uno sciopero da parte dei sindacati Faisa, Cisal e Cobas. Sempre dalla Nazione, la rivolta a Gavinano, maxi cantiere senza operai, i parcheggi sono spariti, il comune promette riqualificheremo l'area, sono i lavori legati alla tranvia. Altro quotidiano, la Repubblica, dengue, 3 casi sospetti a Prato, Vaiano e Coverciano, sono partite le operazioni di profilassi e disinfestazione, e queste sono appunto le notizie principali. Noi ci fermiamo qua con il nostro Newsbox Estate. Ora però lo spazio alla cultura, con un approfondimento dedicato a la ciclo di spettacoli di In Suburbia Teatro, con l'intervista a Fiamma Negri realizzata dalla nostra Martina Agnoletti.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti con lo spazio dedicato alla cultura. Oggi torniamo a parlare di In Suburbia Theater, la rassegna curata da Farm, fabbrica dei racconti e della memoria, inserita nell'estate fiorentina 2026. La rassegna prosegue anche a settembre con 6 nuovi appuntamenti di A Teatro come dentro a un film, ospitati nei centri anziani del territorio, ma anche 4 spettacoli site specific, pensati, scritti e realizzati espressamente per 4 luoghi di Firenze: la loggetta dei Bondi al Giardino dell'Orticultura, Villa di Rusciano, il gasometro dell'Anconella e Villa Arrivabene. Il primo appuntamento era ieri, ma si va avanti per tutto il mese di settembre. Ne abbiamo parlato con Fiamma Negri di Farm.
4: Buongiorno a tutti e a tutte. Dunque sì, stiamo riprendendo questa ultima parte, diciamo, di settembre di Insuburbia Theater, perché quest'anno è stata veramente molto corposa. Questi primi eventi sono site specific, ovvero

0: Abbiamo pensato di narrare delle storie di luoghi storici o di monumenti, però non particolarmente, come dire, visitati, no? Che come caratteristica hanno quella di avere un legame con la città, con la storia della città, con le persone, che comunque si sono intrecciati non solo alla loro storia come monumento in sé o come spazio in sé, ma come momento della città. E, per esempio, oggi insomma ci sono anche dei risvolti anche abbastanza divertenti in fondo di questa loggetta dell'orticoltura. E poi sempre su Site Specific faremo Villa di Rusciano con ingresso di Ripoli, importante perché è da lì che parte un percorso alle 17:30, appunto il 12, con cura dei cantieri Bene Comune, e poi noi racconteremo la villa. E ancora saremo al Gasometro il 15 alle 17:30 e poi il 23 a Villa Rivabene, che sì, è la sede del quartiere, ma è stata anche tante cose, e quindi saremo lì all'interno, questa volta però alle 21. E questa diciamo è la parte di Site Specific. E poi c'è la parte di A Teatro Come Dentro un Film, che come chi ci segue sa è un format che serve a raccontare come nascono gli spettacoli. Noi prendiamo spunto da dei nostri spettacoli per capire come abbiamo trovato le fonti, che tipi di personaggi abbiamo incrociato, come li costruiamo. E ogni anno prendiamo dei pezzi, degli estratti dai nostri spettacoli. Quest'anno insomma ci tenevamo tanto e stiamo portando in giro la storia di Rossella Casini, di cui insomma si è parlato tanto e si continua a parlare fortunatamente, che però noi appunto seguiamo dal 2012, se non sbaglio, e qui raccontiamo la sua storia attraverso gli atti del processo, e questi atti del processo raccontano di tante altre donne e anche dei momenti di grottesco, perché poi questi personaggi collusi, mafiosi, facenti parte delle famiglie, hanno veramente un immaginario molto, molto ricco. Ecco.
1: Cosa state invece preparando per i prossimi mesi? Cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi appuntamenti di Farm?
0: Allora, in Suburbia si ferma il 30 di settembre, stiamo lavorando ininterrottamente da giugno perché c'era anche la prima parte. E ripartiremo con sicuramente, vabbè, intanto riparte la scuola, questo lo posso dire, il 5 di ottobre ricomincia la nostra scuola di teatro e di scrittura, che insomma poi alla fine ha molto a che vedere anche con quello che facciamo noi in scena, perché sempre di narrazione si tratta e con gli allievi magari la vediamo da un altro punto di vista, ma insomma c'è un filo conduttore del nostro modo di raccontare il teatro e di fare il teatro e di stare nel teatro, quindi diciamo questa parte iniziale sarà molto impegnativa. E poi ricominceremo a pensare già subito a In Suburbia, perché insomma il tempo scorre anche se non sembra, già finisce e poi si ricomincia. E poi ecco un'altra cosa interessante, sempre riguardante Rossella Casini e il Dono di Mafia, abbiamo un progetto con le donne dello Speech IGL che racconteranno sotto la nostra guida delle donne di 'Ndrangheta. E poi mi stavo dimenticando una cosa importante: il 22 settembre c'è un altro appuntamento per il progetto Smart Art, proietteremo allo Spazio Alfieri il 22 alle 21 il prodotto di un progetto che abbiamo fatto nei centri giovani, dove ci sono gli educatori di strada che seguono ragazzi un po' random, e un nostro videomaker con loro racconta il loro punto di vista sul quartiere, sulla città. Insomma, ecco, ovviamente chi ascolta non se ne ricorderà niente, però può andare su www.farmfab.it e trovare tutti gli appuntamenti, per esempio, oppure seguirci sui nostri social, Facebook e Instagram.
1: Benissimo, gli inviti a seguirvi, a dove trovare le informazioni li hai fatti tu, quindi non li ripeto. Grazie mille a Fiamma Negri, ovviamente invitiamo
0: grazie,
1: i nostri ascoltatori
0: mille,
1: a
0: grazie,
1: seguirvi.
0: Grazie, buona giornata.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra la Salassigna e Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ponte di Mezzo e via Mariti per lavori, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida, la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non cenno la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Sulla A11 per incidente, 2 km di coda tra Prato

nazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: nostra. Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruiti. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora perché non pregustare il tris?
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
1: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della Power Unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatto oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle Coppe Europee. A Marassi ore 20:45, di fronte Genoa e Como, i Liguri ancora a quota zero, i Lariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
4: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
1: Domani altri big match: Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45, ottimo viatico per lo spettacolo pensando a Juventus-Milan di domenica sera. Il turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. E a proposito di Cagliari, si è conclusa anzitempo l'avventura dei sardi in Coppa Italia, eliminati ai sedicesimi dal Verona, che troverà la Roma. Avanza il Palermo, manita al Mantova e sfida negli ottavi al Bologna. Prima dell'entrata in scena delle big, ultimi due sedicesimi, il 15 settembre Genoa su Tirol, Pisa Fiorentina. Cambiamo argomento, tennis: soffrono, stringono i denti, ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Schoolkate e il ceco Svercena. Purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia. Domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20:45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
0: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

Mangiavo una tic tac senza lancette, ma qui il tempo non si ferma. C'è il sole ma scelgo di starmene in piedi sopra una pozzanghera. La nuvola è sopra di me.

0: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed impunita greve in Chianti.
1: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: mica ti avessi morso.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. In direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. In direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili, per viabilità esterna che non riceve, ci sono code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cislin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa-Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nuova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Sono le 2:09 minuti, entriamo in onda con il nostro GR del pomeriggio, il Nova Radio News Estate, e iniziamo parlando di Montedomini. Una difesa a spada tratta dell'operato dell'amministrazione comunale di Montedomini, che sarebbe un vanto per Firenze, non un problema da gestire. 5 impegni per il futuro della SEP e un giacchiuso alle opposizioni che in queste settimane, insieme ad altri soggetti, hanno esagerato nei toni. Sono le linee su cui si è mossa la sindaca di Firenze, Sara Funaro, nel suo intervento durante il Consiglio Comunale straordinario dedicato proprio al caso della SP, che negli anni ha messo a frutto diversi immobili destinandoli ad affitti turistici brevi, proprio mentre Palazzo Vecchio lavorava per limitarli. Secondo Funaro, il Comune di Firenze ha sempre avuto a cuore Montedomini e continua ad averlo ancora oggi. Alle opposizioni e a tutti quelli che hanno fatto attacchi, io chiedo un atto di responsabilità. Queste appunto le parole di Funaro, ma sentiamo appunto come si è scagliata contro le critiche che le sono state fatte in questo periodo.
2: Ma che è emerso in maniera molto molto chiara è che l'attacco fin dall'inizio era alle azioni politiche che abbiamo messo in campo come amministrazione. Si è colpito in Montedomini per colpire la sindaca, la maggioranza e le azioni che abbiamo iniziato a mettere in campo sugli affitti brevi, cercando tutta una serie di motivazioni che collegassero questa all'amministrazione comunale. Io nel mio intervento l'ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco con grande fermezza. Montedomini è un ente che va tutelato, è un ente che ha 550 anni di storia, è un ente che fa tantissime attività sociali e si è voluto far passare un messaggio distorto, cioè che Montedomini faceva delle cose che ai cittadini non erano permesse. Le cose non stanno così, questo l'ha spiegato il presidente Frittelli. Tutta una serie di attività dal punto di vista commerciale e redditizio, in particolar modo sugli affitti brevi, sono state fatte nel periodo precedente ai blocchi dell'amministrazione. Poi ci sono alcune situazioni su cui Montedomini per prima si è attivata per andarle a guardare, chiarire, tanto che a una è stato tolto il CIN, ma la questione non è sui singoli dettagli, la questione è: si è cercato di provare a indebolire le politiche che stiamo portando avanti.
1: E queste sono appunto le parole di Funaro, che ha sostanzialmente continuato a difendere il proprio operato, quello di Montedomini e dell'amministrazione comunale. Tra gli impegni presi per il futuro, questi 5 impegni: quello di far conoscere Montedomini alla città, la redazione di un nuovo regolamento di gestione del patrimonio che sarà curato, la redazione sarà curata appunto da Montedomini stessa, l'acquisizione da parte del comune del complesso di Sant'Agnese, che si trova tra via Guelfa e via Faenza, con l'obiettivo di destinarlo ad edilizia residenziale pubblica, e l'impegno già preso della destinazione di 29 appartamenti di proprietà della SP ad alloggi ERS, e infine la valutazione dell'internalizzazione dei servizi come l'RSA. Queste sono appunto le proposte portate avanti da Funaro e presentate durante il Consiglio Comunale straordinario di oggi. Duri commenti delle opposizioni alle parole della sindaca. L'atteggiamento di Funaro e della sua maggioranza è quello di venire qui e dire che va sempre tutto bene. Oggi c'era un sacco di pubblico, gli applausi però l'hanno fatti solo i consiglieri di maggioranza, ha dichiarato a margine del Consiglio il rappresentante della lista Schmidt, Massimo Sabatini. Sentiamo appunto le sue parole.
3: I 5 punti del futuro. Il primo punto crolla da solo. Farò conoscere alla città cosa fa Montedomini. Lo sa da solo la città cosa fa Montedomini. Tant'è che da 5 secoli gli dai l'ascito. Quindi cosa c'è di più da sapere di un ente al quale tutti hanno fatto l'ascito? Siccome hanno fatto l'ascito, vuol dire che si fidavano, andava bene, era corretto, erano i giusti utilizzi, si pensava fosse solidarietà, aiuto alle persone in difficoltà, in particolare agli anziani. Non c'è nulla da raccontare alla città, perché la città lo sa molto prima che di questa sindaca, che di questi sindaci, che di questa amministrazione, che di questo secolo. Quindi, come primo punto, una cosa inutile. Utile sarebbe stato venire qui a dirci: è stato fatto questo qui e va bene, questo qua no, va male, qui era troppo poco, qui era tanto, questo non è stato fatto. E soprattutto l'atteggiamento della sindaca e della sua maggioranza è quello di venire qui e dire va sempre tutto bene, noi siamo bravi, e se lo dicono da soli, sempre più da soli. Oggi c'era un sacco di pubblico, gli applausi l'hanno fatto solo consiglieri di maggioranza, come se fosse la clac di squadra che dà l'applauso alla sindaca che dice una cosa che non ascolta nessuno, che non rappresenta nessuno.
4: Quindi social housing in Sant'Agnese, social housing negli affitti,
3: ma
4: negli immobili.
3: Senta, la parola social housing alle persone ora rappresenta una presa di giro, rappresenta una presa di giro, perché sono 3 o 4 sindaci che raccontano del social housing, ma se le va a chiedere a qualsiasi cittadino fiorentino, a qualsiasi, da quelli in difficoltà a quelli che stanno meglio, che cos'è il social housing? Non glielo sa nemmeno dire, non glielo sa dire, perché non è entrata nella vita della città, non, perché rappresenta un qualcosa di fumoso, come questa storia è. Ma perché è fumoso? Perché oggi che io mi aspettavo numeri, analisi, dettagli, spiegazioni, mi aspettavo la dimostrazione, magari della mia tesi, che penso di aver ragione, o della dimostrazione della loro tesi, dimostrandomi che io avevo torto e loro avevano ragione. Ma questo non c'è stato, c'è stato soltanto uno sventolare una bandiera. La mia bandiera è meglio della tua, questo è il messaggio di oggi.
1: E queste sono le parole di Sabatini. Ha parlato, rispondendo a Funaro, anche il consigliere di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi.
5: C'è stata una rivendicazione politica di quello che è stato il consiglio di amministrazione. Non si capisce se è andato tutto bene e se i consigli di amministrazione passati e quello attuale hanno operato correttamente, perché si debba cambiare. Quindi qui c'è una assunzione di responsabilità non detta, una difesa a spada tratta di tutte le politiche che hanno portato fino a far scoppiare il caso Montedomini. Non c'è nessuna spiegazione su quello che è l'elemento di novità che si vuole portare avanti, e effettivamente a noi preoccupa quelli che saranno i luoghi dove si prenderanno delle decisioni, soprattutto per quanto riguarda l'internalizzazione dei servizi di RSA. Noi non vogliamo che finisca come è finita per l'internalizzazione dei servizi delle mense, cioè che alla fine poi non si fa niente. Quindi c'è lo scandalo, si commenta con un certo entusiasmo, con del clamore, quello che succede, e poi tutto rimane com'è. C'è un problema di quelli che sono gli atti di indirizzo, anche il bando per il nuovo direttore generale segue effettivamente chi ha avuto esperienza negli ultimi anni, e una dichiarazione del Partito Democratico fatta nel dibattito di oggi ci dice perché siamo all'opposizione, perché non riteniamo che il Partito Democratico sia di sinistra, almeno in questa città, quando ci hanno detto che bisogna estrarre la rendita dagli immobili e redistribuirla. Ma questo è il contrario di quello che stiamo dicendo alla cittadinanza quando limitiamo gli affitti brevi. Quindi c'è un elemento di contraddizione evidente su quelle che sono le politiche pubbliche di questa città.
4: Sul invece promesse del social housing negli immobili sfitti e nel complesso di Sant'Agnese, Salviamo Firenze ha espresso più di un dubbio. A voi convince?
5: È mescolare cose diverse tra loro, l'ERS e la BEI o il fondo di investimento Abitare Equo non sono edilizia residenziale pubblica. Qui non c'è un euro per l'edilizia residenziale pubblica, non ci sono nuove case, ci sono questi progetti di finanziamento, e noi segnaliamo quello che sta succedendo nell'area ex Lupi di Toscana. Siamo in ritardo, si stanno consumando gli anni della convenzione, nel frattempo la rendita del fondo di investimento è garantita. I fondi di investimento non sono enti pubblici, e quindi continuare a dire si fanno politiche sociali con questo tipo di soluzioni è un modo per tamponare apparentemente l'assenza di politiche pubbliche, che però continuano a essere assenti. Quindi guarderemo con interesse il recupero di patrimonio perché non venga messo a rendita, quindi questo è l'elemento positivo che lo vogliamo vedere. Dall'altra parte continueremo a contestare il fatto che noi stiamo retribuendo dei fondi di investimento finanziari per fare politiche pubbliche, quindi stiamo pagando qualcosa che va a favore della rendita privata, al di là di quale sia la titolarità del fondo di investimento.
1: E a criticare il modo con cui la sindaca si è posta durante il consiglio comunale e anche un po' nel merito quello che ha proposto è stato anche Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze per viverci, presente in consiglio comunale tra i cittadini. Sentiamolo.
6: Non mi convince, perché proprio Firenze merita un'amministrazione, una sindaca che senta le emozioni e i sentimenti della città. Se siamo qui è perché c'è stata una ferita alle emozioni, alle passioni della città, e la sindaca questo non le avverte. Questo mi sembra il problema principale emerso. Le persone sono scandalizzate e qui c'è un'algida freddezza e distacco. Io mi aspettavo faremo meglio, siamo convinti di aver fatto bene, però ci rendiamo conto che qualcosa non ha funzionato, faremo meglio. Il fatto che si continui a dire che l'unico posto al mondo, anche il Papa a volte ha dei dubbi, in cui tutto viene fatto bene, Palazzo Vecchio veramente un qualcosa che è fuori da una dinamica di questa, di qualsiasi contesto collettivo. Ha detto due cose precise che vogliamo puntualizzare. Una cosa interessante: stiamo valutando se e come acquisire da Montedomini Sant'Agnese. L'aveva già detto nel 2023 come assessora. Da allora che è successo? Lì c'era un intero quadrilatero che va da via Faenza, un intero isolato, da via Faenza, via Nazionale e via Guelfa. Ora, su via Faenza è rimasto solo l'ingresso 48, che è quello del Fuligno, perché tutta la strada è tutta stata data a destinazione turistico-ricettiva. Cioè, si va a comprare, bene, meglio di niente, l'unico pezzettino che non è stato alienato per 18 anni. Una cosa mi ha ferita. Voi tutti avete scritto del Chicco di Grano, quell'associazione che sostiene le donne vittime di violenza con le loro famiglie che devono essere protette. Lo scandalo, perché questo è uno scandalo, nasce da una lettera fatta dalla presidente del Chicco di Grano, Elenia Moscardini, che dice: ci è arrivata la comunicazione che abbiamo perso due immobili in via Maccari per pochi euro e lei si vanta di ospitare il Chicco di Grano. Io ho sentito Elenia Moscardini, non è ospitata, paga quasi 1000 euro d'affitto e avrebbe voluto pagare altri 2000 euro d'affitto per avere gli altri immobili. E ora la chiusura. Oggi parliamo solo di politica, non c'è stata politica in questa discussione.
7: Nessuna risposta politica neanche in quei 5 punti?
6: No, in quei 5 punti dire faremo sapere meglio cos'è Montedomini. Sono molto contento. Facciamo sapere cosa abbiamo costruito di nuovo col PNR. Importante. Nuovo è questa cosa di Sant'Agnese, ma la voglio limitare perché voglio ricordare alla sindaca Funaro che partner per l'housing sociale di questa amministrazione e dell'ente Cassa Risparmio è Investire SGR. Investire SGR, l'avete letto sui giornali, quello che ha messo per strada 400 famiglie allo Spring Time a Roma. Ma il tema è che si può discutere di tutto. Ma non dire che non c'è stato un problema politico qui non è accettabile. E dire che Torelli perché ha tempo da perdere, consiglieri d'opposizione perché sono cattivi, che il tema Montedomini non è una ferita nell'assentimento della città, questo vuol dire, io penso che no, questo è un problema personale della sindaca, perché un po' capire i sentimenti delle altre persone aiuterebbe a governare meglio una città.
1: E queste le parole di Torelli. A tutte le critiche ha risposto anche Funaro stessa a margine del Consiglio Comunale.
2: Si è fatta tantissima confusione su quello che è il controllo che il Comune deve effettuare. Basta guardarsi la normativa regionale, basta guardarsi lo statuto dell'ASP di Montedomini. Il Comune di Firenze ha un potere di indirizzo e di controllo generale. Questo controllo di fatto va su quelle che sono la gestione dei servizi sociosanitari all'interno del piano integrato sociosanitario. Ovviamente c'è un controllo di indirizzo generale, faccio un esempio: Montedomini, se deve alienare un bene, deve passare dal nulla osta dell'amministrazione comunale e il comune approva il regolamento di contabilità e di organizzazione. Questi sono i punti su cui il comune interviene. Pensare che il comune di Firenze debba intervenire sul controllo dei singoli contratti vuol dire non sapere come funziona Montedomini, perché questo non è compito e non sta nei compiti istituzionali del Comune di Firenze. Quindi il Comune effettua il controllo che deve effettuare, previsto dalle norme, previsto dallo statuto di Montedomini, il resto sta nell'autonomia dell'ente da un punto di vista gestionale.
7: Alla luce di quello che ha detto, mi rendo conto di fare l'avvocato del diavolo, lei sapeva che in una piccola parte di immobili Montedomini faceva affitti brevi, non ho motivo di dubitare il contrario, ma alla luce della vostra battaglia contro gli affitti brevi, con il senno di poi, non era meglio fare un'operazione di trasparenza, ovvero dire quello che è stato detto questa mattina, li facciamo ma per finanziare le attività dell'ente, tornasse indietro lo farebbe?
2: Il Comune di Firenze esercita un controllo che è un controllo generale e non entra nelle singole vicende. Io quello che sto dicendo, e oggi lo abbiamo ribadito in quest'aula, è chiaro che cambiano gli indirizzi, cambiano le regolamentazioni del comune e bisogna lavorare per adeguarci a queste.
4: Questo come cambierà questo regolamento?
2: Questo ovviamente la proposta e l'approvazione del regolamento lo farà il Consiglio di Montedomini, perché ricordo che il regolamento sul patrimonio non passa dal Consiglio Comunale ma viene approvato dal Consiglio di Montedomini, ovviamente si è reso disponibile a un confronto politico, come è normale che sia, e questo ci sarà.
4: Ma se l'aria è cambiata, questi vertici secondo lei possono interpretare anche questa nuova stagione?
2: C'è stata una strumentalizzazione totale sulla questione dei vertici, anche addirittura ponendo illazioni sul fatto che non sia la sindaca a decidere ma che sia qualcun altro a decidere al posto suo. Mi dispiace, non è così, la sindaca decide, si assume le responsabilità, lo fa con i vertici di Montedomini, lo fa con i vertici di Casa Spa, premiando la qualità professionale e premiando anche la stima e la fiducia che uno ha nei confronti delle persone, perché penso che questo sia un elemento importante.
1: E continuiamo, torneremo ovviamente a parlare di Montedomini nei prossimi giorni, a leggere sulle pagine dei giornali i commenti, gli esiti, gli analisi a questo consiglio comunale. Torniamo invece a parlare di carcere, perché stamattina una delegazione composta da Federico Gianassi, deputato PD, Bernardo Taddei e Dario Nardella, europarlamentare, ex sindaco di Firenze, si è recata in visita nel carcere di Sollicciano. Rispetto a quando ero sindaco, la situazione a Sollicciano è peggiorata, va demolito e l'Europa deve occuparsi del tema del carcere, soprattutto in Italia. Sto lavorando per far partire un nuovo studio. Sono queste appunto le parole di Nardella appena uscito dal sopralluogo a Sollicciano.
8: Abbiamo visto situazioni davvero difficili, abbiamo ascoltato i racconti dei detenuti con più di 50 gradi d'estate ad agosto con temperature altissime. Ovviamente siamo vicini agli agenti di polizia penitenziaria per il lavoro difficile che svolgono. Qui la sovrappopolazione è del 180%, nonostante siano state chiuse anche delle sezioni, come sappiamo. Sia Nordio che Salvini hanno fatto poco e nulla, anche qui a Sollicciano, ricordo ancora i miei sopralluoghi da sindaco per piano di investimento di 10 milioni di euro, ancora non hanno cominciato i lavori. Questa situazione non può non essere al centro dell'agenda politica, anche perché i carceri sono diventati dei focolai di criminalità. L'Europa deve occuparsi della situazione drammatica italiana, che è fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei sullo stato delle carceri, sul sovraffollamento, sul trattamento disumano, sul numero di suicidi, sulla carenza di organici di polizia penitenziaria. Per questo già oggi ho firmato una richiesta al servizio giuridico del Parlamento europeo di aggiornare uno studio che risale al 2023 sulla situazione carceraria europea, con riferimento in particolare all'Italia e con riferimento al problema del tasso di recidiva, che si trasforma in un problema sociale e di sicurezza nelle nostre città, oltre ovviamente allo stato di trattamento dei detenuti e alle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria.
1: E queste le parole di Nardella. Per quanto riguarda invece Gianassi, l'invito è al ministro Nordio per venire a fare una visita, a visitare di persona il carcere di Sollicciano.
9: La verità è nota a tutti, la situazione è difficilissima, c'è una popolazione carceraria che è in sovrannumero rispetto alle sezioni oggi disponibili dopo l'intervento della magistratura, la popolazione detenuta è complicata, ci sono tanti casi psichiatrici, tossicodipendenti, persone con problemi psicologici, insomma agganciando questa tematica così complessa alle difficoltà infrastrutturali di questa struttura capiamo che la situazione è veramente emergenziale. Noi continuiamo a sollecitare un intervento del governo, perché il Ministero della Giustizia non può nascondersi dall'altra parte, deve metterci la faccia. Abbiamo presentato in Parlamento un atto che è stato approvato dalla Camera, che chiede l'investimento di 50 milioni di euro per una riqualificazione globale. Io chiedo al ministro Nordio ancora una volta di metterci la faccia e di venire. Non è accettabile che il ministro della giustizia non sia mai venuto una volta in 4 anni a Sollicciano, anche a fronte di interventi così gravi della magistratura, che per la prima volta in Italia ha deciso di sequestrare alcune strutture dentro il carcere. Venga il ministro, ci metta la faccia, non si basi solo sulle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ciò che si vede a occhio nudo non può essere facilmente trasmesso. Ciò che si vede a occhio nudo lascia qualcosa che può essere anche uno stimolo a fare di più e meglio.
1: E queste le parole di Giannassi. Continuiamo tornando sul caso di cronaca che è riportato ovunque oggi, che ha scosso tutta Firenze e non soltanto. Il femminicidio avvenuto sulla 1, oggi si è svolto anche un minuto di silenzio per questo in consiglio comunale. Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata della procura di Firenze sulla morte ieri di Lorena Isceri, la 45enne originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino di Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per riuscire a svolgere gli accertamenti anche medico-legali utili a ricostruire la drammatica vicenda. Lunedì prossimo sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'autopsia, che sarà effettuata anche sulla salma di Vella per capire se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente. Intanto, in base a quanto finora ricostruito, sembra che Vella avrebbe pianificato in ogni dettaglio l'aggressione. Nella vettura sono state rinvenute fascette elettriche che sarebbero state utilizzate per legare i polsi alla donna e del nastro adesivo. Vella, secondo quanto ricostruito, avrebbe teso un agguato alla vittima nel garage di cui la donna aveva la disponibilità nei pressi di via Panciatichi, alla periferia di Firenze, dopo aver coperto con lo scotch le cellule fotoelettriche per evitare che le porte si chiudessero. Ha atteso la donna, poi l'ha aggredita e caricata nel bagagliaio dell'auto di Lorena ed è partito. Nel bagagliaio l'uomo ha riposto anche la borsa della ex, che così è riuscita col suo telefono, è stato oggi ricostruito, a contattare il 112 per chiedere aiuto. Una telefonata durata una ventina di minuti con la centrale operativa del numero di emergenza. Proprio dalla registrazione della chiamata si sentirebbe, prima che la chiamata si interrompa, l'uomo che dice: cosa stai facendo? La donna potrebbe aver tentato di contattare anche un amico e la madre. La certezza potrà aversi solo dopo aver esaminato il cellulare finito sotto sequestro insieme a quello di Vella e alla vettura su cui i due hanno viaggiato insieme per l'ultima volta. E insomma, questa è sono gli ulteriori dettagli sempre più inquietanti che arrivano sul fronte della vicenda che ha coinvolto queste due persone in A1. Chiudiamo con invece uno spazio dedicato alla cultura. Si chiude oggi Pride River, la rassegna queer promossa da Arcigay Firenze e Altre Sponde con direzione artistica di Chiara Renzi e realizzata nell'ambito dell'estate fiorentina. Sarà Subversive Drag Day in programma oggi all'Ultravox, la serata di chiusura, una serata dedicata al confronto, al benessere condiviso, la forza della performance drag. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con Underdogs Creative e attraverserà linguaggi e sensibilità diverse, dallo spazio di incontro con Agedo Firenze alla pratica di My Body is a Temple, yoga per corpi ribelli, fino al drag show serale con alcune tra le figure più riconoscibili della scena queer contemporanea. Tra le protagoniste della serata ci sarà Ava Angar, nome d'arte di Riccardo Massida, artista drag, performer e operatore dello spettacolo. Ci sentiamo l'intervista che ha realizzato Riccardo Pinzauti ad Ava Angar proprio su questa performance in programma al Pride River stasera Ultravox.
10: Dovrebbero sicuramente cercare di fornire una visione alternativa e continuare ad avere questo sguardo che di natura è ibrida, che di natura è si basa sulle referenze esterne, che mischia e che esagera, cioè avendo come tematiche la società contemporanea. Sicuramente appunto l'ironia è una lettura magari anche un po' tagliente, a volte sarcastica, a volte satirica, è il nostro marchio di fabbrica, diciamo.
11: La cultura drag e gli spettacoli drag

0: tanto alla gente.
1: E chiudiamo così il GR del pomeriggio, pubblicità, GR del traffico e poi torneremo in onda alle 3:10 con Sputnik.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Possibili disagi in A12 per un incidente avvenuto al chilometro 165 tra Livorno Barriere e Pisa Centro in direzione Genova. In A15 invece in direzione La Spezia, 2 chilometri di coda per incidente avvenuto al chilometro 88 tra Pontremoli e Aulla e 1 chilometro di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli. Infine sulla Fipili a causa di materiali dispersi in carreggiata si registrano rallentamenti tra Lastrassegna e Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme il proprietario di un'abitazione della zona che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima commissione affari costituzionali riceve per un giro di audizioni i rappresentanti dell'associazione Antigone, di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione sullo stato di attuazione del piano Mattei, aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della Dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo 7 settembre 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini, tra cui giovani e studenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow Gore. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Sono le 15:12, torniamo in onda con le notizie di musica con Sputnik, torniamo in onda per ascoltare cose nuove e partiamo con un brano che fa parte del disco della settimana che abbiamo scelto in questo periodo. Abbiamo scelto il disco degli Interpol, pionieri dell'indie rock che continuano a fare ottima musica e lo fanno anche con l'ultimo album, This Mirror Wakes Tone, è uscito ormai una settimana fa, e poi oggi parleremo anche delle nuove uscite, anche se qualcosa l'abbiamo ascoltata nell'ultima settimana. Ci siamo un po' rifatti del periodo di vuoto con Sputnik assente a causa palinsesto estivo. Iniziamo però con gli Interpol. Enemy è il titolo del brano che ascoltiamo oggi e che fa parte dell'ultima parte del disco.

Enemy, questo è il brano che abbiamo ascoltato oggi degli Interpol. Continuiamo con un'altra novità arrivata proprio in queste ore, un singolo che esce oggi. Sto parlando del nuovo brano di Beck, che ancora non abbiamo ascoltato e che vi presento proprio oggi. Si chiama Disappearing Act, nuovo singolo tratto dall'album Ride Lonesome, che è in uscita il 18 di settembre. Disco si muove su chitarra acustica, orchestrazioni, melodie vocali, e questo brano è la terza anticipazione dal disco Ride Lonesome, che uscirà appunto il 18 di settembre. Ci sentiamo quindi Disappearing Act Back.

0: E queste sono le parole di Beck, la musica di Beck, artista che conosciamo veramente ormai da tanto tempo. Il nuovo disco si chiama Ride Lonesome e partirà anche un tour il 16 settembre dal Queen Elizabeth Theatre di Vancouver, e ci saranno appunto un sacco di tappe soprattutto negli Stati Uniti. Per adesso non abbiamo notizie di concerti europei. Il brano che abbiamo sentito appunto con questi suoni un po' eterei, anche gli elementi che da sempre hanno caratterizzato la musica di Beck, quindi la chitarra acustica, la sua voce così caratteristica, si chiama Disappearing Act. Continuiamo con invece un'altra cosa che è appena uscita ed è il nuovo singolo di Tom Waits. Come abbiamo detto più volte, Tom Waits aveva realizzato un brano con i Massive Attack che si chiamava Boots on the Ground, e ce n'è un altro uscito proprio oggi. Il pezzo si chiama The Fly, un nuovo brano spoken word che è stato pubblicato come lato B di Boots on the Ground, il singolo realizzato con i Massive Attack che è uscito ormai da mesi e che aveva segnato proprio il ritorno di Tom Waits a veramente molti anni di distanza, circa 15 dall'ultima uscita discografica. Ci ascoltiamo questo nuovo pezzo, The Fly, che esce proprio oggi.
1: You've got those 360 degrees see around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep. Say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed. like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. House fine, house fine. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. House fly, house fly. Go to sleep and say goodbye. No one will weep when you die.
0: E questa è questa poesia di Tom Waits che abbiamo ascoltato, The Fly, un nuovo brano spoken word ma senza musica di fatto, quindi possiamo dire che è semplicemente un recitare, un brano, l'immaginario quello surreale di Tom Waits. Si tratta di una sorta di ode, come abbiamo sentito, alla mosca domestica. C'è anche un lyric video che trovate online magari consente di consultare meglio il testo. Sicuramente torneremo ad ascoltare anche Boots on the Ground, che era il lato A di questa collaborazione con i Massive Attack, uscita con lato B, questa The Fly. Continuiamo con qualcosa di decisamente diverso. È arrivato un brano di Leon Bridges, l'artista lo conosciamo perché è un cantante, musicista soul, ha già anticipato il nuovo album Happiness Anytime con qualche live esclusivo a Parigi, a Cannes e al Montreux Jazz Festival e altri appuntamenti. Il disco uscirà il 25 di settembre. Intanto oggi, 4 settembre, esce la focus track che si chiama Talk It Over. Ce l'ascoltiamo, Leon Bridges.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registrano ancora code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso sempre in direzione Bologna anche tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In Fipili invece per materiali dispersi in carreggiata 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Candici in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti sempre in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria nei pressi di Via Reggio. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Siamo verso la fine del nostro Sputnik di oggi e appunto siamo giunti agli ultimi ascolti di questo venerdì. Tra i dischi usciti vi segnalo quello degli Arab Strap, ne parlavamo nei giorni scorsi, del nuovo album della band scozzese che usciva proprio oggi e che ascolteremo sicuramente nei prossimi giorni. È uscito anche un album live di Emil and the Sniffers, Truth or Consequence. Il disco degli Arab Strap è invece Half Told Tale, Tales. Tra le novità anche il nuovo album di Angus e Julia Stone, che sicuramente ascolteremo nelle prossime settimane come tutti gli altri. Chiudiamo ascoltando proprio un estratto da questo disco. Vi ripropongo Karaoke Bar, che è anche la title track dell'album e che è appunto una delle novità di quest'oggi, di questa settimana. Ci sentiamo il brano di Angus e Julia Stone, con questo chiudiamo Sputnik e passiamo direttamente all'intervista con Daniele Marseglia in collegamento da Venezia. Ci parlerà dei nuovi film, in particolar modo di tre film quest'oggi visti nei giorni scorsi alla Mostra del Cinema.

0: Angus e Julia Stone, come dicevamo, con un estratto dal loro disco Karaoke Bar, che è uscito proprio oggi e che continueremo ad ascoltare nei prossimi giorni. Il brano ci fa da ponte per il nostro consueto ormai collegamento con Venezia e con la Mostra del Cinema. Con noi Daniele Marseglia, ben ritrovato innanzitutto.
1: Ciao Martina, un saluto a tutte e a tutti.
0: Ciao Daniele, oggi parliamo di tre film, se non ricordo male, quello di Gianni Amelio, invece anche quello di Werner Herzog e di Martin McDonagh. Insomma, due film esteri, uno italiano. Cosa te ne è parso, cosa hai visto, cosa ti è piaciuto, cosa no?
1: Allora, partiamo con quello più lontano nel tempo, quello che ho visto un paio di sere fa, che è appunto il film di Werner Herzog, che si chiama Bucking Fastard. È il ritorno di Werner Herzog a un cinema di finzione, perché soprattutto dagli anni 2000 in poi si è avuto qualche parentesi con il cinema di finzione, ma principalmente Werner Herzog si è dedicato al cinema documentaristico e torna appunto nel 2026 in concorso a Venezia con questo film molto particolare, in pieno stile herzoghiano, in concorso appunto a Venezia, e racconta la storia surreale che è ispirata poi a due personaggi realmente esistiti, che sono le gemelle Frida e Greta Chaplin, che avevano la particolarità, queste due gemelle, di parlare all'unisono, cioè una o parlavano insieme o una cominciava un discorso e lo finiva l'altra, addirittura anche nelle faccende domestiche, per dire, facevano le cose insieme, cioè scopavano per terra insieme, pulivano con lo straccio insieme, eccetera eccetera. E che cosa succede? Succede che all'inizio le troviamo in un'ala di tribunale, perché queste due gemelle vengono accusate di stalking dal vicino di casa, che è interpretato da Orlando Bloom. Le due si innamorano perdutamente di lui, quindi provano anche sentimenti in comune, però questo personaggio si sta per sposare, non ne vuole più di tutte le angherie che subisce per mano appunto delle due gemelle, quindi le porta in tribunale con la denuncia di stalking. Quindi diciamo che il film si apre quasi come se fosse un legal drama, con venature da commedia, perché si ride anche molto nella prima parte. Poi però il film prende una piega del tutto diversa, molto herzoghiana, e quindi troviamo poi le due gemelle che nel proseguo del film saranno costrette, per salvarsi appunto dal carcere, dalle accuse di stalking, a cambiare aria, quindi si spostano in una città, poi si spostano addirittura in mezzo alla natura, finché trovano una grotta, e questa grotta le porterà, secondo una leggenda, a trovare la loro Atlantide, diciamo così, che per loro la loro Atlantide è una sorta di amore puro, perché loro credono nella purezza dell'amore, nei sentimenti veri, anche se vengono viste un po' dalle persone che popolano il mondo esterno un po' come un fenomeno da baraccone, no? Avendo questa particolarità di parlare insieme. Le due gemelle sono interpretate, devo dire, ottimamente da due sorelle che sono attrici, ma sono appunto sorelle nella realtà, che sono Rooney e Kate Mara. E quindi è un film, diciamo, inizialmente molto bizzarro, però al tempo stesso poi nel proseguo appunto del film diventa anche un film profondamente umano. L'aspetto più riuscito appunto è questa chimica che c'è tra Rooney e Kate Mara, e soprattutto per la difficoltà tecnica di recitare, di muoversi e anche di parlare simultaneamente, soprattutto nel bellissimo finale, nei 20 minuti finali, soprattutto il cinema di Herzog, tutte le atmosfere e le invenzioni visive di questo straordinario cineasta del nuovo cinema espressionista tedesco, insomma a Wim Wenders e ad altri. E forse, diciamo, la trama potrebbe essere un po' macchinosa, però insomma un cinema di ampio respiro, non per tutti, ma sicuramente per chi apprezza questo grande regista tedesco, che non finisce mai di stupirci anche ad oltre a quasi 80 anni di età. Chiudo la parentesi sul film di Herzog, perché all'inizio è partito un applauso spontaneo durante la proiezione del film, perché il film è dedicato, e lo si esplicita proprio con una scritta in suo film, a David Lynch, tra i due c'era una grande amicizia, una grande collaborazione. David Lynch ha prodotto diversi film di Werner Herzog, insomma è stato un, in un certo senso anche un film molto vinciano. Proseguo poi con quello che sicuramente è un film da tenere d'occhio non solo per i premi qui al Festival di Venezia, ma anche in ottica Oscar. Sto parlando di Wild Horse 9, il nuovo film di Martin McDonagh, che è uno ormai abbonato alla presenza nel concorso di Venezia, lo ricordiamo con Tre manifesti a Ebbing, Missouri, qualche anno fa, e nel 2022 con Gli spiriti dell'isola. Questa volta McDonagh ci porta e ambienta la vicenda, la storia del film nel Cile del 1973, siamo alla vigilia del golpe ai danni di Salvador Allende, e al centro del film ci sono due agenti della CIA che sono interpretati rispettivamente da John Malkovich e Sam Rockwell. Il film parte, diciamo, come una commedia nera, però poi progressivamente diventa un film più politico e anche malinconico, e affronta in maniera eccellente, devo dire, il rapporto tra amicizia, ideologia e in qualche senso di responsabilità. E la cosa più forte anche qui è la performance straordinaria di un attore altrettanto straordinario come John Malkovich. Si parla già di coppavolti per lui, ma addirittura di Oscar come miglior attore protagonista. Però ecco, è un classico film anche qui di Martin McDonagh, che è un grande drammaturgo inglese, britannico, che ha avuto insomma un inizio di carriera nei teatri londinesi, scrivendo un sacco di opere, e qui invece si trova al suo quinto film da regista. Ritroviamo appunto i dialoghi brillanti, questo humor nero e anche poi delle improvvise esplosioni di violenza che nascono appunto quando meno te l'aspetti. E qui c'è anche, diciamo, una sorta di ironia, di forte ironia su quello che è l'imperialismo americano. E la vicenda è vero che è ambientata nel 73, ma insomma i dialoghi sono talmente attuali, talmente contemporanei, che si potrebbero benissimo applicare anche ai giorni nostri, ai conflitti in corso, e insomma anche una forte critica alle politiche estere americane degli ultimi anni. Un film che è stato apprezzato, devo dire, all'unanimità qui al Lido, e quindi sicuramente uno di quei film da cerchiare in rosso, perché probabilmente un premio, se non due, lo potrebbe portare a casa tra una settimana, quando ci sarà la cerimonia di premiazione. Chiudiamo questo collegamento da Venezia parlandovi del film italiano di Gianni Amelio, Nessun dolore, che si trova però nella sezione del fuori concorso. Anche lui ha meglio un rapporto ormai storico con Venezia, e il protagonista del film è Alessandro Borghi, che interpreta Davide, un venditore di libri ad una bancarella ambulante in una delle tante piazze di Roma, che improvvisamente dall'oggi al domani si trova ad occuparsi di un bambino nordafricano. Poi succede un incidente a questo bambino, rimane molto scosso il personaggio interpretato da Alessandro Borghi, e a quel punto nasce una sorta di favola contemporanea che parla di un tema molto attuale, quello dell'accoglienza dell'immigrato, dei pregiudizi che nascono da tutto questo, e anche dal bisogno, diciamo, di espiare un po' i propri peccati. Sicuramente quello che c'è di positivo in questo film è che l'idea di utilizzare, diciamo, una favola per affrontare il tema migratorio è una lettura che ci può stare. Il problema è che il film è molto fragile, la sceneggiatura soprattutto è molto fragile, e ci sono dei passaggi che effettivamente, francamente, sono poco plausibili. E poi soprattutto non riesce mai a trovare un perfetto equilibrio questo film, cioè si oscilla continuamente tra commedia, favola, tra racconto sentimentale. Appunto, l'equilibrio è sempre difficile da trovare, e anche alcune scelte che compie lo stesso protagonista sono di difficile spiegazioni. E poi c'è anche una parte in cui poi Alessandro Borghi, che è protagonista del film insieme a Valeria Golino, che interpreta una professoressa universitaria, amica in un certo senso del personaggio del libraio di Borghi, a un certo punto Alessandro Borghi, quasi sul finire del film, racconta tutto ciò che è successo nel film proprio al personaggio di Valeria Golino. Quindi insomma ci sono tante buone intenzioni in questo film, temi importanti, però con una narrazione che è molto claudicante, che non regge, molto fragile, che diciamo si squaglia via via che passano i minuti e che il film va avanti. Questi sono i tre film che abbiamo visto oggi. Non so se hai domande, Martina, io sono qua.
0: Ti vorrei chiedere, visto poi ci sentiremo martedì mattina per l'ultimo collegamento, per tirare un po' le fila di tutto il festival, però fino adesso qual è il film che ti ha convinto di più?
1: Beh, sicuramente Wild Horse 9 di Martin McDonagh, che è il film di cui ho parlato poc'anzi, è il film che secondo me è il migliore. Tra l'altro anche nel daily che tutti i giorni proviamo qui a giro al Lido, c'è una sorta di classifica dei film che raggruppa i principali critici internazionali italiani. Pensate che il film di McDonagh ha conquistato una media su 5 punti di 4,35, quindi una media altissima, se non tra le più alte degli ultimi anni che si sono viste proprio qui a Venezia. Segue Ink di Danny Boyle, di cui vi ho dato conto ieri, a 3,57, e poi, ovviamente stando solo ai film in concorso, Herzog con 2,86. Però insomma la strada è ancora lunga, c'è ancora una settimana di film in concorso, e il nostro prossimo collegamento, insomma martedì mattina, cercheremo anche di recuperare tutti i film che vedrò da oggi, poi sabato, domenica e in parte anche lunedì. Insomma cercheremo di fare un po' un riassunto di questa prima settimana della Mostra del Cinema.
0: Grazie mille Daniele, buon fine settimana a Venezia, buon cinema, ci sentiamo appunto martedì mattina per tirare le somme di questa 83esima Mostra del Cinema. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Chiudiamo così il nostro collegamento di oggi, la nostra diretta di oggi, ci risentiremo lunedì alle 9 per il Newsbox. Rimanete con noi comunque su Nova Radio, tra le cose che tornano questo fine settimana c'è anche Free Pass che riparte questo venerdì stasera alle ore 21.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite e le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Aesti in direzione mare. In direzione Firenze invece rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti, sempre in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Arezzo in direzione Mare. Un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria anche tra Topoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare. Code a tratti per traffico intenso invece tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
3: Tra gli organismi istituzionali del Consiglio regionale della Toscana è attiva la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Stefano Scaramelli è stato da poco nominato come nuovo Garante regionale. Sentiamo dalle sue parole i primi passaggi della sua attività.
4: Abbiamo predisposto un sito internet che consente di raccogliere segnalazioni anche delle questioni più delicate che riguardano situazioni diffuse nella nostra regione, che con grande riservatezza e professionalità cerchiamo di gestire, di accompagnare, di conciliare nei rapporti con la procura, nei rapporti con gli aspetti giudiziari, ma anche di relazioni con il mondo scolastico, culturale, sociale, di inserimento anche familiare nelle comunità per quanto riguarda i ragazzi. Quindi una figura di garanzia terza, autonoma e indipendente, che si mette a lavorare quotidianamente mediante uno staff qualificato a favore dei minori della nostra regione.
3: Tra le più recenti iniziative intraprese dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la pubblicazione dell'avviso riguardo a un corso per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. L'iniziativa è stata presentata da Scaramelli.
4: È una competenza specifica che la legge assegna ai garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle varie regioni, quelli di formare mediante un corso di formazione dei volontari che diventano tutori volontari mediante un corso di formazione che predisponiamo, che sarà attivo e operativo dal mese di novembre, ma ci si può candidare. Già da adesso si può avanzare le proprie candidature per far parte di una squadra di cittadinanza attiva, di fatto, di volontariato, con delle persone che dedicano quello che è più importante che hanno, il proprio tempo, in maniera volontaria per accompagnare, per ascoltare questi ragazzi che arrivano nel nostro paese e non hanno i genitori e quindi sono minorenni e qualcuno deve prendersene carico e essere un punto di riferimento anche a livello psicologico, morale, culturale, educativo, ma soprattutto anche legale, giuridico, poter accompagnare nel percorso dell'inserimento formativo, scolastico e poi domani anche nel percorso di inserimento magari lavorativo una volta divenuti maggiorenni. Il Garante organizza questo corso, ci si può candidare sul sito del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, è presente il modulo di candidatura, una aspettativa forte che

0: partecipare.
1: Una figura, quella del garante per l'infanzia e l'adolescenza, particolarmente rilevante per la tutela dei diritti e degli interessi di bambine, bambini e giovani, in particolar modo in questo periodo che espone anche queste generazioni a situazioni di fragilità sociale. Sentiamo ancora Scaramelli.
0: È evidente che un ragazzo di oggi che ha 14 anni, 15, 16, è esposto a tantissime sollecitazioni. La tutela dei diritti, ma anche l'introduzione del concetto dei doveri che i ragazzi devono avere nei confronti della società, è un tema di grandissima attualità. È il tema dei temi, a mio avviso, l'abbiamo visto, a volte c'è un approccio troppo populista che prende in considerazione gli aspetti solamente legati alla violenza, c'è chi in maniera discriminatoria prende in considerazione solamente aspetti legati alla non voglia di integrare, alla differenza culturale e di provenienza delle persone, e poi c'è un amalgama di integrazione, c'è il rapporto con i social, c'è le questioni che riguardano ovviamente l'introspezione di problematiche di carattere sociale che oggi i ragazzi vivono al loro interno, quindi insomma il tema è molto delicato. Ci stiamo muovendo con tutta una serie di autorità, penso anche alla collaborazione per tutti quelli che sono i temi del cyberbullismo o dei reati che possono avvenire sulla rete, e oggi non c'è più un luogo sicuro. C'è chi dice che non è più sicura la piazza perché appunto c'è tanta violenza minorile, ma non è neanche più sicura la cameretta, perché anche in camera mediante un cellulare ti può arrivare violenza, si può produrre violenza, un tema di enorme attualità. Quindi la sfida che abbiamo di fronte ci impegnerà nei prossimi anni per cercare di fare della Toscana un modello anche culturale dove i diritti dei minori vengano appunto valorizzati.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: prossima fermata, Lungarn.
1: La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
2: Eccoci qua, siamo tornati dopo la pausa, diciamo estiva, anche se è sempre estate a tutti gli effetti, sia per il clima, sia perché siamo ancora appunto all'interno della stagione che si chiama estate, e quindi siamo di nuovo qui dagli studi di Nova Radio con prossima fermata Lungarno, la trasmissione del mensile di arte e cultura Lungarno Firenze, Lungarno Magazine, come dice la nostra sigla, una puntata che cavalca e diciamo la continuità con la stagione scorsa, ma nella quale introdurremo molte diverse novità che riguardano soprattutto la redazione e il mensile di cui appunto parliamo riccamente in questa sede. Con me oggi ci sono due redattrici, una abbastanza storica e una invece abbastanza nuova, quindi ringrazio per essere qui e saluto Erika Fiala.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: E Laura Contemori.
4: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
2: E benvenuta, ben ritrovata invece Erika. Oggi però non siamo in realtà solo in tre, abbiamo comunque il tributo in differita di Leonardo Cianfanelli, che lancerà i pezzi curati come sempre dalla playlist Frastuoni, e avremo anche dei contributi telefonici che appunto arricchiranno il programma e la scaletta di questa puntata di prossima fermata Lungarno. Intanto con noi dovrebbe esserci collegato uno dei redattori che insomma sono tra le penne più continue e prolifiche della nostra testata, Matteo Terzano. Ci sei?
5: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Da dove? Ciao Matteo, da dove ci chiami? Sembra un po' un quiz così, ma insomma intanto te lo chiedo.
5: Sì, io sono nei pressi di Foligno al momento, perché stasera vado a vedere il concerto dei CSI che finalmente fanno la loro reunion, e allora mi trovo
2: bellezza.
5: In questo momento, ed è il motivo per cui non mi trovo lì con voi.
2: Ubi Maior, come si dice, abbiamo almeno io raccolto feedback di concerti epici, quelli diciamo a Montesole, Marzabotto, insomma, della reunion dei CSI che un po' bissano la reunion dei CCP. CCCP di un paio d'anni fa, credo ormai, non mi vorrei sbagliare. Allora, Matteo, stai con noi in questa slot, prima facciamo un giro generale, parliamo un pochino della copertina del numero del mese, Erika.
3: Sì, allora, una delle novità quindi di quest'anno sarà la copertina, che è stata dedicata al fiume. E appunto nel mese di settembre abbiamo l'immagine di Barbara Leolini, che troviamo appunto "The land was quiet but it was never still".
2: È un titolo molto complesso.
3: Esatto. E appunto c'è stata la volontà di lanciare questa call aperta agli artisti emergenti per sottolineare, mettere diciamo all'attenzione il tema degli argini. Quest'anno è anche l'anniversario dei 60 anni dall'alluvione, e queste foto, diciamo queste serie di foto analogiche, vogliono in qualche modo scandagliare e osservare in maniera diciamo così innovativa,
2: libera, sì, creativa,
3: quelle che sono diciamo tutte le piante, tutte gli argini dei fiumi minori dell'area fiorentina. E appunto, al di là di quella che può essere la bella foto della superficie del fiume, vogliamo indagare attraverso questi lavori quello che sta sotto. E quindi appunto la vera, diciamo, il

0: Però ecco, impatteranno un po' anche a livello diretta radio, sono sempre previste molte rubriche che si aggiorneranno appunto di conseguenza e quindi appunto ci sarà questo restyling anche dal punto di vista proprio della grafica.
1: Certo, e anche diciamo narrativo, perché appunto oltre alle copertine dedicate ai fiumi ci sono anche proprio delle storie legate ai fiumi. In questo numero ce n'è una appunto sul Mugnone, scritta da Fabio. Ma sempre parlando di biodiversità e di corsi d'acqua e boschi e sottoboschi, parliamo anche dell'articolo di te, di il tuo insomma, Matteo, no? Di che ci parli sul numero?
2: Io questo mese vi ho proposto un articolo sui funghi. Siamo a settembre e diciamo che è piuttosto calzante per quanto riguarda gli appassionati, che sono pochi ma ci sono. E, sì, quindi insomma
1: tu sei un raccoglitore di funghi intanto?
2: Io sono per primo un appassionato, ovviamente mi definisco fungaiolo, non sono un micologo, quindi però mi reputo abbastanza esperto per esperienza. E, sì, insomma, a me piace andare per boschi, trovo che sia un buon modo, insomma, quello di andare per funghi, per rimanere un po' a contatto con la natura, e quindi sì, faccio collidere le due cose, diciamo. E, che dire, sì, ovviamente mi piace anche mangiarli, se no non ci andrei, certo. Non che cucinarli, certo. Però è una sorta di eredità familiare la mia, penso che sia un po' per tutti i fungaioli, diciamo, un po' una sorta di eredità familiare, no? Ci andavi con il nonno, ci andavi con la zia,
1: quindi avrai scusa le tue fungaie che non riveli a nessuno,
2: chiaramente non posso rivelarle a nessuno e sì, infatti l'articolo si concentra anche un po', diciamo, su questa specie un po' strana che è il fungaiolo, che è un personaggio piuttosto singolare, che non è un po' schivo, un po' burbero, diciamo. E poi io sono ligure, quindi una volta arrivato in Toscana ho scoperto anche un modo diverso di andare per boschi, leggermente più aperto.
1: Ah,
2: mentre
1: okay.
2: Sì, diciamo che in Toscana ho sentito dire che il detto è ce n'è per tutti, mentre dalle mie parti non sarebbe concepibile una cosa del genere, quindi di solito ci si guarda bene dal rivelare i propri segreti, le proprie fungaie, insomma,
1: okay.
2: Per l'andare per funghi.
1: Mi sembra anche un punto, diciamo, privilegiato d'osservazione del monitoraggio, insomma, dello stato boschivo e al punto dell'ecosfera, no? Legata al bosco.
2: Certo, assolutamente. Questo a tu per tu con la biodiversità. E poi ovviamente è anche un mondo magico il mondo dei funghi, lo sanno bene quelli che invece sono interessati alle loro proprietà psicotrope,
1: certo.
2: Diciamo, ma forse va
3: poi
2: oltre.
3: C'è una rete sotterranea.
1: Sì,
2: forse
1: sì,
2: c'è una rete
1: alla quale...
2: No, quello è provato, che ci sia una rete sotterranea miceliare, però insomma, leggendo anche un po' di letteratura sull'argomento, penso a Merlin Sheldrake,
1: certo.
2: Ci sono dei funghi che... addirittura si insediano all'interno del corpo di alcuni insetti e riescono a controllarli così facendo. Tal Ophiocordyceps unilateralis, per esempio, è uno di questi esempi. Insomma,
1: pazzesco. Pazzesco.
2: Incredibile.
1: Allora, penso che abbiamo, per restare in tema, dato un buon assaggio del tuo pezzo, che troviamo a pagina 11 del numero di settembre.
2: Allora.
1: I funghi siamo noi, è il titolo, e poi Divagazioni sui motivi di una sana ossessione, di Matteo Terzano. Va bene, rimandiamo all'approfondimento sul cartaceo e ti lasciamo più che volentieri, in attesa poi di un feedback, al concerto dei CSI.
2: Assolutamente. Una buona serata a tutti voi.
1: Grazie
3: Matteo,
1: a presto.
3: Ciao, buon concerto.
1: Ciao, ciao. E quindi, dopo i funghi, possiamo passare all'ascolto di un pezzo della playlist Frastuoni curata da Leonardo, provando a vedere se riusciamo a sentire anche la sua voce che lo lancia. Eccoci qua.
4: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Nova Radio, ai colleghi in studio, a Michele ovviamente, che sicuramente avrà fatto partire in modo sbagliato questo audio. E iniziamo la programmazione musicale di questa puntata.

con il dovuto omaggio a Mike D dei Beastie Boys, tornato in vesti soliste. Il nuovo album Thank You è una svarionata casalinga in compagnia dei figli. Ci ascoltiamo Secrets Part 2.

0: Eccoci qua, questa volta invece voglio dire a Leo è andato tutto bene stranamente, ma non c'è da aver paura perché penso proprio che dai prossimi collegamenti qualcosa andrà storto. Vediamo però se appunto abbiamo il secondo ospite della puntata, Marco Gemelli, ci senti?
1: Eccomi, sì.
0: Ciao, buonasera Marco, ben ritrovato. A te sempre l'onore e l'onere di essere tra gli ospiti della puntata di rientro dalle vacanze di Prossima Fermata Lungarno. Questo ormai è il terzo anno e come ogni anno appunto siamo a presentare la serata più, diciamo, d'eccezione, ma anche una bella serata benefica dedicata alla cucina d'autore a Firenze, che è l'Italian Chef Charity Night.
1: È sempre un piacere essere con voi.
0: Grazie, anche per noi. Allora, l'edizione di quest'anno, quali sono le conferme, quali sono le novità, se riesci a sintetizzare, ma so che sarai bravissimo, insomma.
1: Certo, l'edizione di quest'anno è il decennale, per cui come ogni appuntamento degno di farci fratonda, abbiamo pensato a fare un po' le cose in grande, perché quest'anno raccoglieremo fondi a favore dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, quindi sosterremo certo le Nazioni Unite, e proprio per questo motivo, insieme ai canonici 16 protagonisti, cioè altrettanti chef stellati e non della Toscana, abbiamo chiamato anche due chef rifugiati, quindi cittadini stranieri che vivono e operano nel nostro paese. Si tratta di una ragazza siriana e un ragazzo afghano.
0: Bellissimo.
1: Che ognuno porteranno appunto un piatto legato alle proprie tradizioni culinarie.
0: Quindi intanto ricordiamo che sarà mercoledì 9 settembre ancora una volta sul tetto del Social Hub, no?
1: Esattamente, sì. Partire dalle 8 sul rooftop del Belfiore con l'iconica scalinata.
0: Giusto. Come vanno le prenotazioni?
1: Allora, vanno molto bene, credo sia rimasto non più di una sessantina di biglietti, quindi il sold out è ormai questione di giorni, secondo la mia tabella di marcia tra il weekend e al massimo lunedì dovremmo dare sold out.
0: Noi proviamo
1: 500 persone, per cui...
0: Non male, proviamo a dare un booster anche noi a questo giro di prenotazioni. Ricordiamo che costa, mi pare, 40 euro, ci sono varie fasce e vari assaggi.
1: Esatto.
0: No?
1: Quest'anno abbiamo portato a 50 gli assaggi, il numero più congruo, che è quello di 6 assaggi. Questo perché, oltre ad assaggiare, a poter degustare i piatti dei 16 chef, avremo 3 gelatieri d'eccezione e 2 pizzaioli, 3 pasticceri, tra cui quello che il Gambero Rosso ha definito il pasticcere dell'anno, che è il francese Michel Bovin del Rosewood Castillon del Bosco. Poi avremo la torta della scuola Tessieri, che ha legato anche un'iniziativa particolare, poi più tardi la raccontiamo, e poi naturalmente il vino, i spumanti, birra, tartufi, drink, caffè e via così. Quindi è un anno particolarmente ricco.
0: Ma anche perché appunto mi sembra già di suo un biglietto più che conveniente per appunto una serie di assaggi di cucina di altissimo livello, e lo dico appunto da partecipante a almeno 2 altre edizioni, quindi oltre alla qualità c'è anche la convenienza, ma soprattutto appunto c'è la causa che spinge anche all'organizzazione di una serata che vede comunque volontari di chef, no? Come ogni anno, quindi, insomma.
1: Assolutamente sì, ognuno lascia il proprio ristorante e prepara circa 250 porzioni di un proprio piatto, e quest'anno abbiamo 7 stelle Michelin, addirittura un bistellato, e poi anche chi non ha la stella comunque afferisce a quella rete di alta ristorazione in città che spazia dal locale, che è sia ristorante che cocktail bar, ma è, diciamo, tra i principali cocktail bar del mondo, oppure il Cibreo, che è un altro locale certo storico, viene in mente il Caffè dell'Oro, Santa Barbara, l'Insolita, a Calenzano la Trattoria Moderna, con questa giovane chef che si sta facendo notare anche a livello nazionale, che è Elisa Masoni. Quindi insomma, abbiamo messo su una squadra agguerrita, ma naturalmente in senso positivo.
0: Certo. E qual era la storia che volevi raccontare?
1: Sì, e allora che parlando con la scuola Tessieri, che era una scuola di alta formazione del Pisano, che ogni anno porta la torta, quest'anno il titolare Alessio Tessieri ha messo a disposizione, di sua spontanea volontà naturalmente, una borsa di studio del valore di 15.000 euro per un percorso di alta formazione destinato proprio a un giovane rifugiato con il sogno di diventare chef, che è stato selezionato in collaborazione con l'Agenzia ONU per i Rifugiati e sta già facendo il corso qui in Toscana.
0: Fantastico, bene, no, anche perché appunto non è la prima volta che comunque sia si creano anche relazioni e quel network appunto che serve poi in generale per appunto creare delle vere e proprie occasioni di sviluppo professionale, no? Legato al cibo, ma comunque sia è un canale come un altro per fare rete e per fare anche inclusione.
1: L'anno scorso erano stati i pizzaioli presenti a voler dare, diciamo, uno spin-off alla manifestazione, quindi per il mese successivo tutte le pizze raccolte, servite nei quattro ristoranti toscani aderenti hanno poi generato altre migliaia di euro di donazione in beneficenza. L'anno scorso abbiamo raccolto per il nucleo trapianti della Protezione Civile e quest'anno invece dal basso è venuta fuori la volontà di dare una borsa di studio così importante a un ragazzo. Quindi mi piace pensare che la solidarietà non si esaurisca la sera dell'evento al Social Hub, ma che innesti un circolo virtuoso che poi di anno in anno si ripropone nelle forme più diverse.
0: Certo.
2: Tra l'altro il cibo è una modalità ottima per fare appunto anche intercultura, come dicevi tu, Michele. Io ho sempre il ricordo in mente di queste serate del Middle East che finiscono con la cena, appunto dei vari paesi.
0: La cucina levantina e medio orientale, se posso, io tutta la vita è una esatto. delle mie preferite in assoluto, tra l'altro.
2: Esatto.
1: Sì. Tra l'altro è stato curioso, una volta ingaggiati lo chef afghano e la chef siriana, dire, sono due tradizioni, per carità, per certi versi complementari, ma non proprio simili. Mm-hmm. Poi in una pensiamo all'Italia, se uno chiedesse a uno chef piemontese, a uno siciliano, di fare un piatto che li rappresenti entrambi, ovviamente non si troverebbero così facilmente a mediare. E anche tra la Siria e l'Afghanistan abbiamo dovuto, insieme a loro naturalmente, cercare piatti che fossero il più possibile simili. Infatti ne presenteranno uno che in realtà sono due, ma partono dalla stessa radice, quindi riso, pollo e verdure, poi declinati in una maniera magari uno un po' più speziato, uno un po' più che vira su altri ingredienti, quindi ci sarà la possibilità di poter provare uno o anche entrambi queste due versioni.
0: Benissimo, benissimo, non spoilerare altro. Una domanda invece che esula un po' da Italian Chef Charity Night e appunto è diretta più a il direttore del forchettiere. Stato dell'arte della cucina a Firenze, visto anche per fare un bilancio in quest'anno che non ci siamo sentiti, come la vedi?
1: Allora, è stata una stagione che dopo gli anni subito successivi al Covid, sono stati anni particolarmente pompati, di boost, di grandi risultati. Adesso stiamo tornando su un percorso un po' più lineare, quindi si è andata un po' persa quella euforia post-Covid che ha avuto la ristorazione, con tanta voglia di viaggiare, di stare fuori, e quindi siamo in un periodo leggermente di stasi per quanto riguarda i numeri. Poi ovviamente in una città come Firenze la situazione internazionale incide in maniera significativa, quindi magari ci sono alcune fasce che sono risultate meno presenti. Pensiamo anche ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, che ha portato anche dall'America meno visitatori quest'anno nella nostra città, e quindi sono state stagioni migliori, per così dire. Da un punto di vista invece di tipologia, il fine dining, quindi la cucina più elegante, ricercata e quindi anche costosa, continua a soffrire abbastanza, mentre crescono in maniera significativa quei locali che hanno specifiche caratteristiche, quindi pochi coperti, tanta convivialità, una cucina magari contemporanea, quindi non necessariamente legata alla tradizione, all'idea di trattoria, ma con prezzi accessibili, magari non proprio popolari, ecco.
0: Certo.
1: Ci sono persone che sono disposte a spendere anche un po' di più, ma l'idea è di non stare più seduti almeno 2 ore con percorsi troppo lunghi, troppo complessi, ecco. Sta tornando in auge l'idea di divertirsi senza dover star troppo a riflettere o a sentirsi raccontare la cena, ecco.
0: Certo.
1: Forse si tende più a viverla che non a sentirsela spiegare, ecco.
0: Certo, anche più informale, diciamo, sì, penso di condividere. E senza spoilerare chi o cosa, prevedi delle aperture interessanti nei prossimi mesi?
1: Allora, sì, una su tutte, mi viene in mente in via Cavour, dovrebbe aprire, anzi sicuramente aprirà a breve, un altro hotel 5 stelle con una parte ristorativa importante dedicata al connubio tra le bollicine e la cucina di mare.
0: Ok.
1: Così
0: okay.
1: Come sicuramente ricorderete il Maracanà, la vecchia sì. discoteca, entro la fine dell'anno dovrebbe tornare a nuova vita con una proposta gastronomica importante firmata da uno chef di altissimo livello.
0: Bene, seguiremo con interesse. Una domanda di Laura per te.
3: Sì, ti volevo chiedere, secondo te, dal punto di vista della sostenibilità e della filiera corta, quanto rimarrà, diciamo, questo, quanto, diciamo, c'è di sostanza in realtà? E quanto è attuabile, diciamo, nel futuro, quanto rimarrà questa tendenza, se si guarderà sempre di più appunto alla filiera corta, oppure se è una cosa che non, insomma, è difficile anche da attuare in generale.
1: Allora, la domanda arriva a pennello perché non più tardi di qualche mese fa anche in Italia è entrata una normativa per cui d'ora in poi non basterà soltanto per il ristorante dire che fa cucina sostenibile o che mette in atto una serie di buone pratiche. Per poterlo fare dovrà realmente dimostrare di attuarle, per cui non ci sarà più spazio per i furbetti della sostenibilità, o sarà molto più difficile perché potranno essere soggetti a multe.
0: Bene, da un certo punto
1: è una novità.
0: Diciamo che non sono in disaccordo, ecco, per usare una perifrasi.
1: No, ma bastava vedere, per esempio, ristoranti che non voglio dire millantavano, ma insomma pubblicizzavano in maniera importante il proprio orto. Quando poi vai a vedere un orto grande quanto un terrazzo a fronte di 60 coperti, e c'è qualcosa che non
0: ti
1: torna,
0: ti fai delle domande. Certo, certo.
1: In quei casi ovviamente sono strutture messe lì per poter dire di fare cucina sostenibile, di avere un'attenzione della filiera corta, ma poi in realtà i numeri sono impietosi, quindi adesso per fortuna sarà molto più difficile poter giocare un po' su questa ambiguità. Bisognerà dimostrare ciò che si dice.
0: Certo, che è poi quello che appunto un consumatore anche abbastanza esigente, legittimamente esigente, vuole, ecco, nel senso, se mi dici una cosa, che sia quella, altrimenti faccio le mie scelte. Grazie Marco, ricordiamo appunto di affrettarsi per acquistare gli ultimi biglietti dell'Italian Chef Charity Night Social Hub, mercoledì 9 settembre dalle 8, quando
1: dalle 8, e sperando nel bel tempo come ogni anno,
0: sperando nel bel tempo e scongiurando la pioggia, e può aspettare un giorno, dai. Grazie Marco, buona serata, buon lavoro e buona Italian Chef Charity Night.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
3: Grazie,
0: ciao, a presto.
3: Ciao.
0: So che avevi una domanda per Marco, ma ce la facciamo e ce la rispondiamo di noi nell'ultima.
3: In realtà per te.
0: Per me la fai da ultimo. Noi abbiamo una scaletta rigidissima. Intanto provo a mandare l'audio di Leo che lancia il secondo pezzo e nel frattempo provo a collegarmi con gli altri ospiti, che anche loro non sono certo da meno.
4: Continuiamo la programmazione musicale parlando di Alabama Shakes, il gruppo americano che ritorna dopo 11 anni di assenza, anche dovuta alla carriera solista di Brittany Howard, la cantante. Il nuovo album super smooth romantico si intitola Must Be Dreaming, e ci ascoltiamo Another Life.

0: Sfumo un po' così da criminale, ma il tempo è tiranno più di me, come si suol dire, e noi dobbiamo comunque andare avanti per portare questa scaletta ricchissima a casa. Torniamo per la terza slot, il terzo segmento di questa puntata di Prossima Fermata Lungarno. Dovremo avere con noi in linea non uno ma due ospiti, la direttrice di Accademia delle Belle Arti Gaia Bindi e l'artista e anche docente e appunto così chiamiamolo curatore, ricercatore. Manager, ricercatore.
1: Sì, curatore va benissimo.
0: Ok, Paolo Parisi. Gaia Bindi, chef.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi con questa doppia.
1: Buonasera Michele, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Allora, siamo qui per appunto parlare di un'iniziativa, appunto, secondo il mio modesto parere, molto bella, che riguarda l'Accademia delle Belle Arti, ma che riguarda anche tutta la città di Firenze e l'arte pubblica in generale, questa campagna d'arte pubblica che si chiama Off Boxes and Ceilings, che se non sbaglio sarà presentata il prossimo venerdì alle 12.30, l'11 settembre, vediamo se trovo anche dove.
1: Giorno carico di memoria,
0: esatto,
1: alle 11.30, alle 12.30.
0: A Palazzo Vecchio, vero?
2: A Palazzo Vecchio in Sala d'Arme.
0: Allora, andiamo con ordine, come ci siamo un pochino prefissati, quindi... Allora, questo è un progetto dell'Accademia delle Belle Arti, appunto partiamo dal capire cos'è l'Accademia delle Belle Arti.
2: Bene.
0: Dalla direttrice
2: qui,
0: direttamente.
2: Con molto piacere. Allora, l'Accademia di Belle Arti è un'università dove si studia arte, si dipinge, si scolpisce, si disegna, si fanno arti digitali e alla fine si ottiene una laurea. A tutti gli effetti, siamo università a tutti gli effetti, ci tengo a ribadirlo perché questo spesso non è chiaro e invece è un po' la premessa appunto di questo progetto, che è un PRIN, cioè un progetto di rilevante interesse nazionale, che fino a pochi anni fa erano appunto progetti di ricerca svolti solo dalle università. Essendo noi finalmente diventati università a tutti gli effetti, riusciamo a svolgere anche appunto i PRIN e i dottorati di ricerca, quindi inserendosi in una ricerca artistica che è più innovativa, è più militante e riesce ad affrontare appunto delle tematiche anche molto attuali, come quella di questo PRIN, di cui adesso vi parlerà Paolo Parisi.
0: Quindi anche comunque sia anche un po' interdisciplinare come approccio e...
2: Ma assolutamente interdisciplinare, perché diciamo l'Accademia è di suo interdisciplinare, perché abbiamo tanti corsi di diploma, appunto c'è un diploma triennale e uno biennale, quindi c'è una laurea magistrale, una specialistica, e poi ha tanti indirizzi, pittura, scultura, comunicazione, didattica dell'arte, ne ha tantissimi. Nello specifico questo PRIN poi si amplia andando ad approcciare anche diciamo tematiche che sono sociologiche, antropologiche, mediche persino, e affrontando il tema dei problemi di genere, e quindi delle problematiche molto attuali, ma attraverso la creazione di opere d'arte. Opere d'arte che vengono fatte dagli studenti e vengono fatte da tutti i partecipanti. Quindi è un modo di approcciarsi a problemi della società contemporanea molto gravi e presenti nella vita, però in maniera creativa, in maniera innovativa, in maniera proprio proattiva.
0: Perfetto. Un nome, questa campagna inglese Off Boxes and Ceilings, che nasce, ne parlavamo oggi con Paolo Parisi, da un testo di una ricercatrice, Pascal
1: studiosa,
0: Charon,
1: sì.
0: Studiosa, esatto. Dici un po'.
1: Sì, studiosa di appunto di diritti, anche di pratiche antidiscriminatorie, diritti fondamentali, ma anche curatrice. E l'anno scorso lei ha pubblicato questo saggio su questa piattaforma belga che si chiama IETM, di arte contemporanea, arti performative, proprio su, cercando di indagare quelle che sono le relazioni tra i generi, lo stato di salute. Mi verrebbe da dire che lo stato di salute, come leggiamo alle cronache, non è molto buono, e quindi c'è venuta voglia appunto di partecipare al primo PRIN fatto appositamente per il nostro comparto, cioè che tecnicamente si chiama comparto AFAM, Alta Formazione Artistica Museale Coreutica, ma che comprende l'Accademia delle Arti. Quindi partecipare proprio con questo tema e utilizzando anche come incipit proprio questo titolo. Il progetto che si avvale della collaborazione di quattro istituzioni, l'Accademia delle Arti di Firenze come capofila, l'Accademia delle Arti di Roma, di Frosinone e la Ligustica di Genova, ha sin dall'inizio il patrocinio e direi anche l'appoggio dell'assessorato alla cultura del Comune di Firenze nella persona di Giovanni Bettarini, e l'ha appoggiato da subito intendo ringraziarlo anche per questo. E consiste proprio in vari momenti. Il primo momento è stato a maggio scorso col workshop di un'artista che si chiama Sara Leghissa, che ha intitolato il suo workshop Azione con i nostri studenti e studentesse, che si intitolava Datemi un martello, e che ha dato luogo al concepimento di vari testi che poi abbiamo deciso di utilizzare anche in questa campagna di manifesti. La campagna di manifesti che si inaugura il 15 settembre e fino al 15 ottobre, esatto, direi che invaderà letteralmente la città, perché sono circa 200 manifesti, un po' da tutte le parti.
2: Non le elenco
1: per brevità, infatti, certo. Perché sarebbero tanti, però davvero in tutta la città, anche gli spazi digital, Signage, che sono tanti e in tante location, che appunto si rivolgono, e questo è l'aspetto importante sul quale riflettevamo prima con Gaia, fondamentale, è aperto alla collettività, cioè ciò che noi facciamo all'interno dell'Accademia, che mi preme precisarlo, si rivolge all'analisi anche e alla riflessione su dei contenuti, quindi non è soltanto una pratica tecnica, digitale o artigianale, ma appunto ciò che caratterizza proprio lo studio di livello superiore che offrono le accademie è proprio questo riflettere sui contenuti. Si confronta con lo sguardo non protetto delle gallerie d'arte o dei musei, certo, dei luoghi deputati, insomma, ma per la strada, dentro l'ASL, ai punti dell'anagrafe, eccetera. Questa sfida per noi era molto importante.
0: Abbiamo un ospite
2: non a fondo campo.
1: Un ospite gradito.
0: Scusate se entro così un po' a gamba tesa su questo commento. Effettivamente mi sembra anche un modo abbastanza innovativo, ma soprattutto concreto, di far dialogare appunto la città museo, che è Firenze, esatto, con una nuova forma, esatto, di arte pubblica.
1: Bravissimo, riattivarla, sì, attraverso lo sguardo dei giovani, che poi è uno sguardo, oggi riflettevamo, perché c'è da dire anche che i prossimi step sono il concepimento di un'app, una web app, al cui interno ci sarà un videogame sulle stesse medesime questioni, e proprio lo sguardo dei giovani che si rivolgono a tutti, forse bisognerebbe partire anche da prima per queste questioni, forse dalle scuole elementari, dalle famiglie, certo, però diciamo che noi cerchiamo appunto di dare il nostro contributo con i nostri giovani.
2: I nostri studenti.
1: Per continuare sulle date, io direi che c'è subito dopo, dicevamo dal 15 settembre al 15 ottobre, la campagna di affissione, che è una delle parti più corpose. Il 7, 8 e 9 novembre ci sarà questo workshop con Atelier Sì, Fiorenza Menni lavorerà sui diari di Carla Lonzi, che è appunto una critica d'arte, attivista, mettendo in relazione l'archivio, la pratica artistica e la riflessione femminista. Il 15, 16, intorno a queste date qui, presenteremo la web app che contiamo di lanciare entro gennaio del 2027, con tutti i suoi contenuti, e poi a seguire, abbiamo il dottor Francesco Casamassima, dirigente medico-psichiatra del Dipartimento Salute Mentale Adulti che ci farà un laboratorio, farà alla cittadinanza, cioè lo stimoliamo noi, ma noi intendiamo, lo intendiamo come appunto workshop aperto. E avremo anche i contributi di Yurian Karani, un regista, e Marina Valcarenghi, che ha contribuito alla realizzazione del film Il popolo delle donne, tra ottobre e novembre. A dicembre, come dicevo, il dottor Francesco Casamassimo, è andato da definire questo gruppo, l'Atelier dell'errore, che appunto si basa proprio sulla riflessione e gli esiti artistici di persone con diverse facoltà, abilità. Ecco,
0: perfetto.
2: Sì, con disabilità anche. E, ci tengo a dire che tutte queste opere, diciamo questi step, sono appunto, si svolgono, sono opere d'arte. Cioè, sia appunto l'elaborazione dei cartelloni, della cartellonistica anche enorme che vedrete in giro per la città, nascono dalla creatività dei nostri studenti e di chi vuole partecipare ai workshop che noi organizziamo con gli artisti, che sono aperti a tutti, nascono proprio dalla creatività delle persone che partecipano a questi workshop. Ugualmente la app che lanceremo è un'app creata dagli studenti, disegnata, tutta la parte,
1: frutto di un
2: appunto,
1: bando, sì,
2: ecco, tutta la parte che noi pensiamo, raramente si capisce che un'app c'ha dietro un artista che la disegna da cima a fondo, no? Ugualmente un videogame è non solo ideato e l'ideazione sarà fatta in collaborazione con la ASL, ma poi è disegnata dai nostri studenti e da tutti gli artisti che avranno voglia di collaborare a questi workshop che noi apriamo alla cittadinanza. E questa app sarà focalizzata su quello che sono, diciamo, dei segnali d'allarme nelle relazioni che ci indicano quando una relazione non è più sana, sta diventando
0: le red
2: tossica.
0: Flag cosiddette,
2: esatto, sta diventando tossica, quindi senza arrivare, no, al momento della violenza, però in maniera ovviamente scientifica, consapevole, con l'aiuto appunto del professor Casamassimo e della ASL, riusciremo a fare delle animazioni visive, giocose, ludiche, in cui ci si rende un po' conto, si impara anche, diciamo, ad attivare dei campanelli d'allarme e quindi delle difese.
0: Apprezzo molto comunque anche la, diciamo, fra virgolette, sfrontatezza che solo l'arte riesce appunto ad assumere nel rivelarsi.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Sì. E poi l'arte riesce a parlare senza parole, no? Certo. Quindi un'immagine dice tanto più di 100.000 discorsi. No?
0: Certo.
2: Immediatamente, e queste immagini ce le facciamo suggerire dai nostri giovani.
0: Allora, a proposito di giovani, visto che abbiamo ancora un minutino, abbiamo delle domande.
1: Sì, certo. Ecco. Sì,
3: volevo appunto chiedervi, buonasera, che osservavo il fatto che a partire dagli ultimi due anni l'Accademia delle Belle Arti ha aperto un importante dialogo con altre due istituzioni fiorentine altrettanto importanti, come il Conservatorio e l'ESIA. Appunto quindi chiedevo in che modo è strutturata questa collaborazione artistica e di ricerca.
2: È strutturata nella realizzazione di un polo delle arti e del design, per cui abbiamo deciso di fare tante iniziative insieme, fra cui per esempio abbiamo un dottorato di ricerca che è in arte, tecnologia e percezione, in cui si studiano appunto i rapporti fra le arti, non solo visive ma anche musicali, la tecnologia e diciamo la parte neurologica della percezione in maniera scientifica, diciamo unendo sia appunto lo studio delle arti visive che lo studio delle arti sonore e anche appunto per esempio attraverso il confronto col palcoscenico. Sappiamo che oggi appunto parlare di arte contemporanea significa battere le barriere, no? Perché è inutile che io dica, cioè la pittura ha un senso e continua ad avere senso e lo continuerà a avere sempre senso, però oggi in realtà le arti sono molto interdisciplinari.
4: Certo.
2: E la vicinanza, certo, appunto, il dialogo con il conservatorio e con l'ISIA ci consente di aprire un discorso molto più interdisciplinare di quanto non fosse prima.
0: Certo, ma mi sembra anche la strada giusta quella di fare una sorta di, comunque sia, anche sintesi, no? Perché comunque
2: sì,
0: è tutto multimediale, quindi penso sia l'arte.
2: Esatto,
0: la prima.
2: E è, diciamo, quello che caratterizza poi il mondo contemporaneo, no? In cui si fa fatica a, diciamo, utilizzare un medium per volta, perché siamo abituati ormai ad essere molto stimolati da tanti punti di vista. Per cui è bello andare avanti e utilizzare queste istituzioni che sono storiche, importantissime. La nostra è la prima Accademia di Belle Arti fondata al mondo, però adesso hanno un'opportunità di vita straordinaria in questa interazione con le arti e con le scienze.
0: Allora, io purtroppo il tempo è quasi finito, ma vi spremo per una domanda a ciascuno che non so. Spero da giornalista di mettervi in difficoltà, ma so che siete bravi e che quindi riuscirete comunque sia a rispondere nel miglior modo. Allora, per la direttrice Gaia Bindi, la domanda che faccio è, visto che appunto è di fatto direttrice, quindi si occupa anche di capire un po' lo stato di benessere, d'avanzamento didattico, formativo e anche appunto professionale e accademico di chi si iscrive all'Accademia, sempre un po' mal si sposa il ruolo di artista e quello di inquadrato in una professione, no? E appunto volevo chiedere, riesce a professionalizzare in questo senso anche da un altro punto di vista, appunto meno conformista, l'Accademia?
2: Sì,
0: oppure
2: sì.
0: Appunto...
2: Sì, guardi, quello che la gente non si aspetta, io spesso mi fanno questa domanda quando io sono a cena, no? A una cena o a un pranzo di lavoro. E dico, guardati intorno, guarda su questo tavolo, tutto quello che vedi su questo tavolo è disegnato, parte da un certo disegno di un nostro studente, che sia un bicchiere, che sia una forchetta, che sia il menù. I nostri studenti in realtà, al di là di chi vorrà fare l'artista puro, e c'è anche quello, insomma, di chi vorrà fare il pittore, in realtà nel mondo contemporaneo, appunto, si diceva, tutto è disegnato. Molto più di quanto non si percepisca, tutto il digitale è tutto disegnato da qualcuno, tutta la comunicazione è tutta disegnata, tutto il video è tutto, diciamo, ha a monte una formazione artistica. Per questo i nostri studenti in realtà, anzi, allo stato attuale hanno maggiori opportunità di lavoro rispetto a prima, perché l'immagine è diventata tiranna. Quante volte si guarda un dépliant autoprodotto, no? Dalla pizzeria sotto casa e si vede quello professionale, ma si vede la differenza. Ecco, non si riesce più a fare a meno del professionista che gestisca l'immagine, non si riesce più. E quelli sono i nostri studenti.
0: Certo.
1: Dal cucchiaio alla città, mi viene da dire.
2: Esatto, esatto. Infatti adesso sono molto più richieste di prima, lavorano molto più di prima.
0: Su questa...
2: Perché tutto è con l'immagine è tutta controllata.
0: Su questa iperbole invece di Paolo Parisi passo a lui con l'ultima domanda, che è appunto da artista oltre che da curatore, come e dove si è confrontato di più con tutti appunto questi altri giovani artisti, cioè cosa... qual è stata l'influenza reciproca che più ti ha colpito, che più ti ha influenzato, appunto?
1: Ma senti, io dico sempre che il mestiere che poi uno impara, appunto, perché non c'è, almeno fino ai miei tempi non c'era una vera e propria scuola per diventare docente, entravi in accademia, come qualcun altro ha detto prima di me, da artista prestato alla didattica, e quindi quello che io dico sempre è che ci nutriamo reciprocamente l'uno dell'altro, cioè io imparo da loro e loro imparano da me. Nel corso degli anni abbiamo avuto diverse occasioni, ormai da tanti anni appunto, e sono prima a Bologna, poi adesso negli ultimi 12 anni a Firenze, e abbiamo avuto varie occasioni, dalle fiere a cui partecipiamo, dalle mostre che abbiamo realizzato con i ragazzi al Museo Novecento, alle residenze che ho seguito per la manifattura tabacchi, c'è sempre questo grande scambio e credo che questa sia una necessaria, un necessario passaggio di testimone tra generazioni diverse di artisti, perché è una cosa che forse in Italia un po' a volte manca, cioè che ogni generazione si avvicenda a quell'altra e vengono tagliati un po' i ponti, mentre invece noi da sempre abbiamo assistito nelle gallerie londinesi, cioè dall'ultimo giovane fino a Richard Longson, c'è tutta una catena, tutta la filiera dei discorsi e dei linguaggi che si sono succeduti nei decenni. Quindi credo che sia questa la risposta riassumibile in una parola, che è continuità della qualità dell'arte.
0: Certo. Bene.
1: Se posso rubarti un minuto, direi soltanto
0: 40 secondi.
1: 40 secondi, frutto della selezione che abbiamo eseguito tra le quattro accademie e che sono gli autori e le autrici dei manifesti che vedremo in città, e sono Caterina Bigazzi, Francesco Brialdi, Jessica Fillini, Mattia Favro, Veronica Greco, Lori Laco, Chiara Stella Landi, Sara Leghissa, Xuan Liu, Elisa Morfoli, Max Mondini, Lucrezia Ricci, Gianluca Garu Paionni, Alice Proietti, Antonio Vasquez.
0: E qualcuno ne conosciamo anche, perché li abbiamo anche incontrati e li apprezziamo.
2: Ecco. Io invece invito tutti a seguire il progetto attraverso il nostro sito istituzionale, perché tutto sarà pubblicato lì, e quindi tutti gli appuntamenti, appunto, che abbiamo un po' lanciato oggi, ma saranno poi visibili sul sito accademia.firenze.it, e quindi guardateci, vi prego, e partecipate, e ci fate felici se partecipate.
0: E sicuramente vedremo poi i manifesti in città dal 15 settembre.
2: Sicuro, e anzi vogliamo le vostre reazioni, i vostri commenti,
1: feedback,
2: perché
1: assolutamente
2: devono suscitare reazioni.
0: Perfetto, grazie. Spirito giusto allora. Sì, non ci tireremo indietro. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie,
0: bocca al lupo.
1: Grazie a voi
0: per
1: grazie
0: questo progetto.
2: Grazie infinitamente. A prestissimo.
0: Eccoci qua, una slot ricca, d'altronde quando ce n'è due purtroppo non fanno metà per uno, ma uno per uno. Allora lanciamo il pezzo, poi c'è l'ultimo, diciamo, momento break, si veri che c'è. Anziché ci ha ciole, come diano qui. Sentiamo Leo se riesco anche a questa volta a non deluderlo.
4: E lo aspettavo al varco il nuovo lavoro della M-Chop, essendo uno dei miei gruppi preferiti. Kurt Wagner non delude nemmeno a questo giro, perché Punching the Clown è un disco meraviglioso, uscito il 21 agosto su Merge Records. Contiene un sacco di cose belle, tra cui anche Justin Vernon alias Bon Iver, che suona il banjo e i cori alle voci. Ci ascoltiamo una traccia dal nome italiano, Stilla.

0: Ed è veramente un peccato tagliare questo pezzo, perché noi eravamo così
1: presi,
0: così in cuffia, completamente rapiti, pensando ai funghi del Terzano, e già eravamo sulla luna. E invece siamo tornati qui con i piedi per terra, ma con un altro. Ringraziamo Leo, ringraziamo Playlist Frassoni, che ci omaggia sempre con dei pezzi appunto che si trovano solo lì, e quindi questo noi non possiamo che renderlo una chicca come sempre. Con noi però c'è ancora un altro ospite, anzi un altro ospite, e che ospite non la chiamerei nemmeno ospite, la chiamerei una di casa. Mi sono ripromesso di invitarla di persona, anzi non di invitarla, di obbligarla a esserci di persona la prossima volta con noi, ma insomma è appunto di casa, Caterina Liverani.
2: Ah, buonasera, buonasera, salve a tutti.
1: Ciao,
2: allora,
0: ciao
2: Michele.
0: Ciao Cate, da dove ci chiami?
2: Allora, vi chiamo da... Dunque, no, sono a una festa in una casa di campagna poco distante da Firenze, perché la mia zia festeggia 70 anni, quindi insomma...
0: E noi gli facciamo gli auguri in diretta.
2: Gli porto con grande piacere, le faranno molto piacere, la sta intrattenendo i suoi ospiti e io mi sono appartata un attimo.
0: Un appuntamento di gala, direi, che appunto...
2: Cioè, assolutamente, apre la stagione mondana, esatto, di Firenze, i balli, certo.
0: Come si chiama la zia, 700, se possiamo?
2: Roberta.
0: Tanti auguri a Roberta, noi gli facciamo. Fagli magari riascoltare la puntata.
2: Sarà contentissima.
0: Allora Cate, ti abbiamo lasciato ultima ma non ultima insieme a tutti noi per parlare un pochino dei pezzi che abbiamo scritto sul numero del mese. Direi parti tu, dai.
2: Allora sì, dunque io ho dedicato lo spazio di settembre al festival di Sentiero, che è appunto una realtà, ormai sarà forse il terzo o quarto anno almeno che parlo della manifestazione appunto del festival di Corti organizzato da Sentiero Film Lab a settembre, e ora le date non c'ho niente sotto mano, ma insomma
0: proviamo a cercarle noi perché abbiamo il numero.
2: Esatto. E mi fa molto piacere, insomma, una realtà che ho visto crescere, che si è imposta così comunque in una città come Firenze, dove già ci sono tanti festival, fortunatamente, cioè assolutamente abbiamo veramente, penso, una dei panorami più completi da questo punto di vista. Il Festival di Sentiero è, come sempre, diciamo, rivolto proprio a chi sta esordiendo, a chi sta pensando di intraprendere la carriera così di cineasta, di sceneggiatore. È un po' così una celebrazione del lavoro che questa realtà ha fatto tutto l'anno, anche un lavoro di didattica. E una presentazione dei...
0: Mentre ti stiamo perdendo, sì, in realtà... Allora abbiamo rintracciato le date, sono dal 18 al 26 settembre, quindi una settimana sì. Fatta e finita, insomma. No, non ti sentiamo, spostati, cerca uno spot.
2: Mi senti adesso?
0: Sì, ora sì.
2: Provo, ora mi senti?
0: Sì.
2: Bene. Ok, no, dicevo sì, è un festival espanso, un festival itinerante che si muove in diverse realtà fiorentine. Ho cercato di elencarle tutte, al momento in cui ho fatto l'intervista era giugno, quindi insomma ancora si stava un attimo, stavano ancora completando così un po' l'organizzazione, però insomma tutto quanto nel mio articolo, diverse realtà sono coinvolte, e insomma è stato un piacere parlarne con Matteo Laguni, Pier Francesco Bigazzi, insomma un po' gli animatori della manifestazione.
0: 64 cortometraggi da tutto il mondo, un vincitore che si aggiudica anche un premio in denaro di 3.000 euro per la, insomma, professionalizzarsi.
2: Per un giovane cineasta non è poco.
0: Non fanno mai male. No, una bellissima realtà che conosciamo da un po', come giustamente hai detto, e che appunto speriamo che anche quest'anno possano, e spero insomma non ci siano problemi, riuscire a costruire carriere nel cinema a partire dal basso, insomma.
2: Sì.
0: Resta con noi, facciamo un giro degli altri pezzi che hanno scritto Laura e Erika. Laura, parti tu. Certo. Che sì. Sei, è il tuo primo pezzo su carta?
1: Davvero,
0: è
1: il mio primo pezzo su carta. Come,
0: cosa provi?
1: Come... un'emozione stupenda, sinceramente.
0: Lo vedi davanti, lo annusi, no?
1: Sì, sì,
0: lo tocchi.
1: Ora sono alla ricerca del cartaceo.
0: Di che ci parli?
1: E questo, parlo della mostra di Carlo Palli al Centro Pecci, appunto, che si concluderà l'1 novembre, quindi insomma... avete ancora tempo per andare a vederla, è veramente una splendida mostra, una bellissima collezione di Carlo Palli, appunto collezionista di Prato, che ha donato ben 750 opere, ne vediamo esposte 150, tra cui anche opere di Andy Warhol, Yoko Ono, Daniel Squerri e Mario Schifano, tra altri. Poi veramente ci sono bellissimi pezzi e l'abbiamo proprio visitata insieme a lui, era un giorno caldo di luglio, mi ricordo, al Pecci, appunto, e veramente veramente molto bella, quindi avete ancora tempo, appunto, per andare a vederla. E molto interessante, appunto, ci sono opere proprio di poesia visiva, del gruppo 70, Fluxus e della Transavanguardia, quindi è proprio
0: un'antologia, diciamo.
1: Un'antologia proprio molto importante, anche se vogliamo, insomma, perché proprio a Firenze si sono, negli anni 60, era proprio uno dei centri per della poesia visiva, quindi è anche proprio dal punto di vista fiorentino-toscano una bella mostra proprio da vedere.
0: Una serata gourmet di arte, insomma, tornando sempre in tema.
1: Sì.
0: Erika, invece tu?
3: Allora, io ho intervistato Francesco Frank Cosumano in occasione della pubblicazione del suo libro Le orchestre a plettro e la tradizione mandolinistica a Firenze.

0: che proprio d'archivio, di notizie d'archivio, per ricostruire questo fenomeno che tutti pensiamo che sia soltanto un qualcosa che riguarda Napoli e dintorni, invece anche a Firenze ha avuto una grandissima diffusione, una grandissima storia. E, diciamo, c'erano delle bande, insomma, delle orchestre a Pippolo, perché il Pippolo è il nome del plettro, diffuso in tutta la città, appunto da Serpiolle a San Lore, a Borgo San Lorenzo, e poi diciamo la cosa che ci ha spinto a scrivere questo articolo proprio per il mese di settembre è che nel 66 diciamo questa ondata, questa grandissima moda che imperversava per la città è sparita improvvisamente in seguito proprio all'alluvione, perché sembra che questi strumenti, ora non si sa se effettivamente questo sia stato effettivamente,
1: siano stati affondati anche gli strumenti,
0: esatto,
1: no?
0: Però sembrerebbe che Otello Masi, che era l'ultimo maestro della Pippolese di San Lorenzo, tenesse a casa sua in Via dei Pilastri tutti gli strumenti dell'orchestra, e diciamo in occasione dell'alluvione questi strumenti siano andati perduti.
1: Perfetto, una cosa, anche una ricerca così fossile quasi,
0: esatto,
1: archeologica. E allora, invece, prima di parlare di quello che ho scritto io, faccio una domanda a Kate. Come ti poni con i pavoni?
2: I pavoni?
1: Sì.
2: I pavoni, i tenuti?
1: Sì, esatto. Ti piacciono lì?
2: Non ci ho mai pensato, detta fra bella, sono molto cinematografici, molto un po' Viale del Tramonto.
1: Allora, quindi sei del team sì pavoni o no pavoni?
2: Direi, sì, tra no e sì, assolutamente sì. Sono anche molto vicini a un immaginario che mi piace, insomma. Ma perché questa domanda sui tenuti pavoni?
1: Ecco, appunto, perché a pagina 9 del numero ho fatto un pezzo io sui pavoni.
2: Ah.
1: E vi dico anche perché, cioè, praticamente io a giugno sono andato a fare un giro, non chiedetemi perché, ma ogni tanto succede, a Bucarest, dove sono stato alla casa di Ceaușescu, che era il vecchio, insomma, l'ultimo dittatore della Romania, del blocco di Varsavia, che appunto era un fissato letteralmente coi pavoni, e nella casa, che tra l'altro è veramente bella, è bellissima, non si possa nemmeno fare le foto, ma cioè è bello se apprezzi il kitsch del tutto, ma è pieno di pavoni di grandissime varietà. Contestualmente, proprio nello stesso periodo, era diciamo giugno, c'era su molte pagine di cronaca, non le più raffinate, ma comunque molte, anche questa, diciamo,
0: occupazione,
1: invasione di pavoni nella Riviera Romagnola, mi sembra, Punta Marina.
2: Ah, sì, è vero, ora che mi dici mi ricordo, è vero.
1: Quindi adesso ti faccio la domanda, tu a Firenze hai mai visto in un'area pubblica un pavone?
2: Io penso di non aver mai visto un pavone in vita mia, proprio, al cinema li ho visti.
1: Pensa te. E infatti ho fatto una piccola inchiesta, non so, Laura, tu hai visto un pavone?
3: Io, guarda, ci stavo pensando, ma mi sembra tipo in Inghilterra, ma non lo so, 15 anni fa.
1: È pazzesca questa cosa, vivere senza pavone. E te, Erika?
0: Ma ora sinceramente stavo cercando di ricordarmi, ma anch'io non, diciamo, non è un animale che frequento
1: intensamente. Ma allora, infatti ho fatto una piccola inchiesta e ho cominciato a chiamare un po' i parchi pubblici delle ville fiorentine, tipo ho chiamato Villa Dermidoff, ho chiamato La Petraia, ho chiamato, dov'è? Il giardino del Museo Stibert, Villa Bardini, non ci sono pavoni. Ce ne sono.
2: Ma cosa ti hanno risposto queste brave persone quando li chiamavi infortunandoli?
0: Ci sono pavoni.
1: Avete pavoni? Io chiedo. No, vabbè.
2: Poi quest'estate, con questo clima piacevole, penso fosse proprio in cima alla loro wishlist.
1: Allora,
2: gli chiedeva dei pavoni.
1: Da come ho scritto nel pezzo, da Villa al Ventaglio. Tra l'altro, saluto tutti, appunto, gli operatori e i ricevitori delle mie chiamate, e le ringrazio per la loro pazienza e il loro non aver chiamato la polizia per far rintracciare la telefonata. Da Villa al Ventaglio ci hanno risposto: pavoni no, però abbiamo un'ufupa.

0: fufa, non ho mai capito come si dice, e abbiamo un problema abbastanza annoso con le tartarughe, quindi c'è anche Lungarno per il sociale, gente che abbandona le tartarughe che diventano, come sappiamo, le Ninja Turtles, perché appunto si allargano, eccetera. Però appunto, se volete farvi un giro e vedere un pavone, una piccola mappa è venuta fuori. Cioè, il parco pubblico vero e proprio che c'ha i pavoni è il Neto a Sesto Fiorentino.
1: Ah, quindi il primo pavone disponibile è a Sesto?
0: Sì, devi andare a Sesto, come le TAC, prenoti la visita di un pavone, ti tocca a Sesto, quella più vicina.
1: Vabbè, vicino, dai.
0: Se no c'è, vabbè, varie ville e castelli. Però ecco appunto lo scoop, c'è anche la foto Castello di Querceto e nel comune di Greve in Chianti c'hanno il pavone albino, quindi è un'esclusiva assoluta, insomma questa povera bestia penso sia la cosa più fotografata del Chianti dopo le antine, insomma questo era per dire, quindi appunto questo non so se vi interessa, visto che non l'avete mai visto un pavone, il Neto secondo me ci arriva anche il trenino, mi pare.
2: Idea per questo weekend.
1: Bella notizia.
0: Certo. Tra l'altro carinissimo, che lo saluto, Ance, il ragazzo che ho, che appunto io ho aperto una piccola segnalazione, si è fatto vivo e mi ha detto che lui, facendo l'operatore in una RSA, centro diurno per anziani, porta spesso appunto a passeggio da quelle parti, porta spesso a passeggio gli utenti a vedere i pavoni del Neto. Quindi,
1: bello,
0: insomma,
1: bello.
0: Beh, insomma, una bellissima iniziativa. Allora, i piani per il weekend, a parte il compleanno della zia, Kate?
1: Probabilmente sarà una festa senza fine.
0: Fantastico. Fantastico.
1: No, non lo so. Non credo domani andrò all'Esselunga, so se può interessare, perché fa un po' di spesa, la spesa grossa post vacanze. Questi sono i piani.
2: Domenica c'è un grande evento in città.
0: Dici, Eri.
2: C'è il matrimonio del cantante di Bad Apple.
0: Ah, ok.
1: Ah,
0: quindi
1: tanti auguri.
0: Tanti auguri, sì. Non si dice più figli né maschi né femmine, quindi tanti auguri e tanti auguri, quindi va bene.
2: Esatto.
0: Ma in città, cioè non credo sia un evento aperto a tutti, Erika. Io saluto Clemente, se mi...
2: E la grande Silvia, Clemo, grandissimo.
0: Così, appunto.
1: Tanti auguri, tante felicitazioni.
0: Ma qui facciamo i fatti nostri. Io vi dico che c'ho un matrimonio la settimana prossima. E Laura, tu che ci dici di affari tuoi?
2: Una pizzata.
0: Perfetto. A cui non è invitato, forché gli invitati, insomma.
1: Posso dire un appuntamento però di lunedì?
0: Assolutamente. Vabbè. Sì, Cal.
1: Al Cinema Odeon con Marco Luceri presentiamo Train to Busan, il restaurato in 480.
0: Giusto, perché abbiamo la 50 giorni e c'è anche il cinema appunto orientale.
1: No, all'Odeon.
0: Voi la fate giusto, ho detto.
1: Non far capitare un incidente.
0: Già fatto, tardi. Mi scuso.
1: Già fatto, è tardi. Al Zunki Odeon alle 21, Train to Busan di Yong Sang-ho, restaurato in 4K per i 10 anni.
0: Perfetto, un grandissimo film tra l'altro. Bellissimo. Assolutamente, avanti nel tempo per il periodo. Bene, voi avete altri eventi da ricordare?
2: Ma in realtà c'è il Copula Mundi al Lumen che finirà fino a domenica, quindi una puntatina ci sta.
0: Dagli amici del Lumen, perché no, magari ci facciamo anche la prossima presentazione, tu a parte matrimoni e ricorrenze.
2: No, in questo periodo sono chiusa in casa a studiare, quindi non so.
0: Niente,
2: non ho
0: niente
2: idea.
0: Vita pubblica, bene. Sono del team stare a casa, antisocial social club, però qualcosa magari scappa sempre.
2: E stasera ci sono gli ex Otago a Sesto Fiorentino.
0: In un altro, sì, in un altro festival. Sesto Caput Mundi, devo dire. Magari uno può andare, restare e vedere il pavone. Va bene, c'è comunque l'agenda, come sempre, sul numero di Lungarno. Allora chiudo con l'editoriale della nostra direttrice Asia Neri, Le calvizie del mare, quindi un articolo non balneare ma post balneare, appunto nostalgia a modo nostro, perché è un po' quel periodo lì, anche se io le ferie mi cominciano, a me ufficialmente le ferie cominciano da domani, quindi insomma è tutto un altro spirito,
2: si
0: no?
2: Vola,
0: si vola alti. Allora Kate, noi ti ringraziamo, ti lasciamo alla serata senza fine, come hai definito tu, e ancora auguri alla zia, grazie per essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Tanto. Ciao,
0: ottobre ti tocca. Ciao. Allora, prima di lasciarci con la, diciamo, il lancio del pezzo di Leo e il pezzo stesso, che dire? vi ringrazio per essere state con me oggi, per avermi aiutato a navigare in questo mare.
2: È stato bello.
0: Il numero
3: grazie
0: di
3: a Leo, a
0: grazie
3: playlist.
0: A tutto.
2: Musica stupenda.
0: Musica stupenda, vero, vero, vero. E niente, Lungarno lo trovate come ogni mese distribuito gratuitamente in oltre 150 punti, posti e angoli della città. Non fatevelo mancare, se non c'è comunque il sito, che anche quello è in fase di aggiornamento, quindi nei prossimi mesi, facciamo entro le vacanze di Natale, troverete un sito nuovo, nuovo, bellissimo. Abbiamo in quarta di copertina un'iniziativa in collaborazione con Superterrestre, co-design e il Comune di Firenze, Firenze la notte, per raccontare ciascuno, fare una mappa
3: notte.
0: Della notte, appunto, sapete che è uno dei grandi temi che portiamo avanti numero per numero. Abbiamo un oroscopo nuovo nella, diciamo, ultima pagina del corpo della rivista, quindi che dire, evviva, siamo tornati alla grande e ci ritroviamo qui il prossimo mese, e a partire da domani, appunto, potete, ma anche da ieri secondo me, cercare Lungarno e portarlo con voi dove volete. Grazie, ciao.
3: Ciao, ciao.
4: E lo aspettavo al varco il nuovo lavoro della M-Chop, essendo uno dei miei gruppi preferiti. E chiudiamo la programmazione musicale di questa puntata parlando di Mai Mai Mai, l'artista elettronico sperimentale torna a Firenze il 2 ottobre all'interno della programmazione di Fabbrica Europa, serata imperdibile quella al Museo Marino Marini, di cui Lungarno è orgoglioso media partner, ma troverete Mai Mai Mai anche alla pagina 21 del nuovo numero di settembre di Lungarno, con un'intervista del sottoscritto dove l'artista parla del suo nuovo album Caracos, ispirato e registrato in Palestina. All'interno dell'intervista anche un QR code per la versione estesa web non tagliata, anche perché Tony è un adorabile chiacchierone. Ci ascoltiamo un estratto, Echoes of the Harvest.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di Fim CISL, Fiom CGL, Wilm Will e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. Fim, Fiom e Wilm hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto d'Esi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
3: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura,
5: Community Radio.
6: Mia,
2: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Ancora a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra Firenze e Viadotto Indiano e la Strassigna in direzione Mare. Città di Firenze, proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

C'era una volta in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero. Sorridergli era vano, il suo umore sempre nero. Se usciva dalla porta era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole. Somigliava alla sua vita rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco,

Esattamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. E ancora se lo sogno di no-

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di Fim CISL, Fiom CGL, Wilm Will e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. Fim, Fiom e Wilm hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
3: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

0: Secondo il nostro modesto parere si riferisce molto al personaggio che si ripresenta in questo periodo, no? È un soggetto curioso. È curioso sapere che torna fra noi Chaka Khan. Bellissimo, bellissimo inizio. Bentornati ragazzi. Vi siete divertiti? Vi siete rilassati? Si riparte alla grande veramente. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovati davvero su queste vivacissime frequenze. Noi siamo freschissimi. Siamo pronti a ripartire con il nostro appuntamento. Come
0: grazie
1: sentite,
0: al condizionatore.
1: Esatto. Come sentite, Chaka Khan, la grande protagonista della scorsa stagione, riapriamo subito con lei, la nostra regina, che è in prossimità dell'uscita dell'album nuovo, Shazilla si chiamerà.
0: Siamo pronti, Siamo pronti a ripartire veramente alla grande con grande entusiasmo. Save the Robots, ve li ricordate? L'abbiamo abbandonato giusto un mese fa. Ritroviamoli perché sono veramente interessati. Clocking for Pennies.

0: Assolutamente attuali, è vero, è inevitabile. Però ricordano moltissimo i Love and the Money. Ricordate i Love and the Money? Il riff più o meno è quello, eh? E hanno saputo ripercorrerlo in maniera interessante. Save the Robots.
1: Save the Robots, che è un percorso artistico affascinante guidato da Rabbi Dan, che è un bassista per la precisione, che appunto ha questa creatività, unisce queste linee di basso suonate dal vivo con la ritmica house e crea appunto questa cosa molto affascinante, molto divertente anche, che ci ha interessato e quindi abbiamo proposto già nella scorsa stagione e lo riproponiamo anche stasera.
0: Favoloso, non possiamo rinunciare a questi incredibili novità che vi propone ovviamente Free Pass ogni venerdì. Attenzione, questi sono antichi, eh? The Hamburger People, purtroppo lui è scomparso, però hanno lasciato questa traccia fondamentale sul finale, un prodotto del 2025, quindi pensate un po', nonostante sia un gruppo che sono tanti anni che non si presentano sul palcoscenico della Soul Music, però...

0: particolare, vero? E del resto gli Yardbirds and People hanno sempre prodotto brani molto particolari, ovviamente a livello dance, perché ricordiamo perfettamente Don't Stop the Music 81? Eh sì, più o meno. Beh, questo è l'ultimo loro prodotto, un duo incredibile, sono stati anche sposati e purtroppo lui è scomparso proprio nel 2025 alla tenera età di 72 anni, perché adesso possiamo dire tenera età, 72 anni.
1: Lo possiamo dire, sì.
0: Si è alzata la media, fortunatamente.
1: E invece parliamo di protagonisti più giovani, un altro progetto molto interessante, Mother's Favorite Child, anche il nome è molto particolare, una miscela di soul, funk e jazz. Il gruppo non ha una formazione fissa, ma si avvale di musicisti talentuosi che cambiano di volta in volta, però la voce di Shida Wright, molto potente, è una costante, e questa è Bait.
0: Collaborazione dopo, aggiungiamolo, dai. Benvenuti, siete su FreePass, l'abbiamo detto?

0: la nostra piccola dedica del passato della soul music con voci incredibili come quella di Isla Stanfield, che funziona ancora, esiste fortunatamente. Un meraviglioso brano ritrovato dal passato insieme ai Blue Zone.
1: Blue Zone è il suo gruppo di origine, in realtà prima di diventare una solista, lei, la magnifica Lisa Stansfield, che conosciamo da tanto tempo. La storia di questo pezzo, Big Thing, è del 1988, fu stampato inizialmente come lato B, ma i DJ radiofonici la trasmisero talmente tanto che poi la casa discografica fu costretta a ristampare le copie con i brani invertiti, dal grande successo avuto da questo meraviglioso pezzo, Big Thing.
0: Fino all'ultima nota, davvero, è incredibile quel brano. Arthur Miles è un personaggio veramente storico, ha un trascorso veramente incredibile in quell'ambiente soul e anche soulful, per quanto non lo sia esattamente perché è antico, però è stato ripercorso da tanti nuovi personaggi. In successione, questo è quello che ci interessa maggiormente, Arthur Miles con Helping Hand.
2: You know, everybody needs a helping hand sometimes. Someone to lean on.

0: non vogliamo fare i partigiani, cioè parteggiare per un qualcosa che a noi piace particolarmente. Arthur Miles è un ragazzo che a 14 anni ha suonato come musicista professionista e ha perfezionato addirittura la sua tecnica vocale alla School of Natural Voice in Los Angeles. Il risultato poi è questo, collaborazione importante addirittura con Otis Redding. Mamma mia, incredibile questo pezzo, entusiasmante. Esiste ancora, eh? Attenzione, è vivo.
1: Esiste, esistono grandi personaggi, esistono scenari particolari. Adesso andiamo nell'Estend per un personaggio che è veramente molto radicato in questa scena, tanto da chiamarsi Kevin East. È una miscela molto calda, messaggio positivo, vocalità calda, avvolgente. Keep the lights on, e lui è Kevin East.

si chiamano The Jupiter Gallery, Forever Love è il pezzo, segnatelo, sono interessanti, assolutamente un progetto musicale ispirato molto alla sonorità funk, ovviamente lo

0: Siamo elettro-funk principalmente. E anche un po' di R&B anni 80, sfaccettature ci sono, interessanti. Hanno collaborato anche con Happy Connection.
1: Personaggi interessanti. Stasera vi introduciamo fra l'altro una novità, un artista che indipendente che non abbiamo mai ascoltato nel panorama R&B e gospel contemporaneo. La critica lo ha apprezzato molto, in effetti la voce è bellissima. Ha già all'attivo diversi album, una ricerca musicale molto particolare, un percorso artistico solido. Lui si chiama William Richardson, anche questo segnatelo, e il pezzo è Your Love, semplicemente.

0: William Richardson, incredibile.
1: Sì, una maturità artistica e vocale. Lui, appunto, dicevamo, ha già inciso diversi album. La sua radice sì è gospel, ma anche new soul, e comunque ha una propensione per queste ballate romantiche, e è molto apprezzato anche sulle piattaforme, quindi ha già un modo moderno di proporsi anche al pubblico
0: in maniera interessante, anche perché è veramente nuovo, è un brano che è uscito proprio di recente, e vediamo noi l'opportunità di ascoltarlo in prima il venerdì, ovviamente su Free Pass. Brian Culberson, vi dice qualcosa? Another Love? È bellissimo, l'abbiamo già messa.

0: Benvenuti. Questa sera siete gentilmente ospitati nella Soulful House, quella vera. Brian Culberson, un precursore, sinceramente, poi vabbè, è un artista incredibile perché riesce a suonare tutti gli strumenti del mondo, è assoluto. E beh, poi un apporto musicale così a livello di soulful jazz, soulful house, beh, è interessante, assoluto.
1: E con la nuova stagione anche nuovi personaggi che così ci interessa andare a trovare. Dall'Ohio, Columbus, abbiamo trovato due fratelli, si chiamano Howard e Daniel Ingram.
0: Bellissimi.
1: Come succede spesso, fin da piccoli cominciano a ballare e cantare ispirandosi ai più grandi, The Jackson, Prince, The Temptations, insomma. E questo qua è il risultato, Don't Disturb This Groove.
0: Anche il cognome è interessante, Ingram.

0: Sinceramente è divertente ripartire così, no? Con questi nuovi personaggi, talenti incredibili assoluti, bruttissimi ma interessanti.
1: Il duo Ingram Street, Non disturbate il groove, ragazzi, qui si parla di cose serie, e questo è un pezzo dal loro album di debutto, Escapism si chiamava, e molto apprezzato dai fan, chiaramente, come non potrebbe essere. Non disturbate il groove, metteremo anche un cartello prossimamente.
0: Beh, sinceramente poi Filippasi è diventato questo, no? Non disturbate il nostro groove. È sempre interessante ogni venerdì scoprire nuovi talenti, interessanti personaggi che si ripresentano, beh, in maniera anche coraggiosa, se vogliamo, apprezzati soprattutto nel Regno Unito e negli States, ma anche in Italia attraverso noi. Kate Washington, Trippin, lo conoscete? Beh, insomma, è un pezzo storico, interessante. Se non lo conoscete, ascoltatelo bene.

0: è un puro chipping. Assoluto. Kate Washington
1: è un pezzo del 1993 che rappresenta un po' un cambiamento per questo artista, che si allontana dalle classiche ballate per abbracciare uno stile un po' più moderno, un po' più ritmato. Anche nel testo Tripping parla un po' delle paranoie all'interno delle relazioni, insomma, e troviamo un cambiamento, una sorta di svegliata da parte di Kate Washington, bellissimo artista.
0: Grande artista. Poi noi sapete che attraversiamo il mondo, no? Attraverso ovviamente la soul music, l'R&B, quello più interessante, quello che viene fatto anche a livello internazionale. E perché questo è un DJ che si chiama Chase. Inizia nel 25 con Keep Me Warm. È un pezzo che praticamente lui ha prodotto con personaggi reali che suonano strumenti. E che diventa interessante anche vederlo attraverso YouTube. È il nostro consiglio finale che vi diamo questa sera.
1: È il nostro consiglio, lui è giovanissimo, fra l'altro, è del 98.
0: Ebbene, quindi venerdì prossimo ovviamente non mancate, sarà di nuovo Free Pass on Nova Radio Città Futura. Ciao, grazie.

0: That was worth $10. I mean my part.
1: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.
4: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
3: L'economia.
4: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WIL e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022, mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
5: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
4: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
3: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

del mondo in un giorno. Il giro del giorno in un mondo. Il giro di un giorno, il giro del mondo.

Ceppo basaltico coperto di mimose, di eucalipti, poi giù a capofitto, favorito agli dei. Il tragitto verso sud fra i flussi asciutti degli Alisei. Dalla sommità del ponte, guardando ad oriente, poteva scorgere all'orizzonte la linea della curva terrestre. Stoffa l'uomo passò.

0: che a cabrio le occupe.
1: È un codice.
2: Perché non possono avere una ragazza?
3: Sono solo rumori. Gli spostati questo vogliono...

0: You love that. You love that. Tell me you don't love that.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: livello basso.
1: La corte condanna il signor Rezzacapa a danni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi. La seduta è sciolta. Viva lo spazio porto!
2: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: dottore, del resto, che ci rassicura. È qualcosa che invece ci tormenta, ci turba.
1: Due sentimenti eterni in perenne lotta. La ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Dentro questa lotta abita l'uomo e ci siamo noi, tutti. Ordine e disordine. Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo. È per gli uomini un eterno mistero. L'incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile e l'abbandono al caos.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Figli che ti manda sta banda blanda, qui non si raccomanda chi perde di lucidità. Se ogni domanda si tramanda la realtà, chi vende l'anima e perde di originalità.